0: Radio Dora Marcord, il modo più bello per attraversare la notte.
1: Oh, che c'è? Nessuno te conosce con me. Ho già capito tutto. Da quando ti hanno detto che sono matto, c'è paura di qualche mia pazzia. Magari che de botto vada via. Ma all'età mia, dove vado? Io sono un guerriero che sta riposando dopo che ha riportato mezzo mondo, ma ormai c'ho il doppio petto e la cravatta, ando voglio fare. Vieni, non fa la matta. Tu ormai per me sei l'ultima occasione, sei giovane, sei bella e mi stai bene. Te pare poco, di, te pare poco. Non devi aver paura, io non gioco. Io qui sto rilassato e chi se muove, fuori fa pure freddo.

0: non dirò tutte le cose, non lo voglio, va bene.
1: Come porti i capelli bella bionda, tu li
0: scusi,
1: porti alla bella marinara.
0: Guardi, di solito io i capelli me li fa, dipende molto anche dal modo di... Comunque me li tiro tutti indietro, poi qua faccio. Con una spilla me la punto sul cervello, qui li raccolgo e poi me li faccio tutto sul di fianco, una specie...
1: Là in mezzo al mar,
0: sì?
1: Ci stanca minché fumano.
0: Scusi.
1: Là in mezzo al mar,
0: senta.
1: Ci stanca minché fumano.
0: Non riesco, non
1: là in mezzo al mar.
0: Guardi che è un bel fatto. Non riesco a vedere... Scusi,
1: bella,
0: sia gentile.
1: Si
0: in che direzione?
1: No, come porti i capelli bella bionda.
0: Ah, guardi, dunque. Dipende molto anche dall'abito. Se ho la scollatura e me li faccio sul davanti, sul di dietro e sul di fianco. Anche una volta sono stato a una festa e li avevo tutti giù fino a per terra. E poi invece mi sono accorto, faccio la riga in mezzo e due scignon qui.
1: Là in mezzo al mar, ci stanca minchia.
0: Senta, scusi.
1: Là in mezzo al mar,
0: senta,
1: stanca minchia.
0: Sia gentile.
1: Fumano, là in mezzo
0: non
1: al
0: se la
1: mar,
0: prenda così. Perché deve essere così? Con delle persone non riesco a vedere. Senta, scusi, non si vede un tubo da qui.
1: Porti i capelli bella bionda.
0: Ah, guardi, dunque. Al martedì e venerdì faccio lo shampoo.
1: Come l'onda.
0: Poi mi faccio un'esplicazione schiarente. E poi mi faccio un sul davanti, sul di dietro e sul di fianco, mi faccio come un motivo che si riprende e mi voglio con le mesh.
1: Là in mezzo al mar, ci stanca minchia fumano.
0: Guardi,
1: là in mezzo
0: senta,
1: al mar,
0: scusi, sia
1: ci stanca minchia
0: non
1: fumano.
0: Non vorrei che fosse successa una disgrazia.
1: Ci stanca minchia
0: senta,
1: fumano.
0: Sia gentile, bella, mi faccia vedere. Si dispiacerebbe.
1: Ma come porti i capelli?
0: Guardi, i miei capelli li porto
1: li
0: come voglio. E lei non è una persona
1: tu
0: che è in grado. Guardi che adesso parte un pugno, eh.
1: Tu li porti
0: guardi che parte un pugno,
1: onda.
0: Guardi che questo non è un pugno. Questo è un tram, questa è una prolunga umana. Che se colpisce ammazza, ha capito? Non mi faccia fare delle figure con delle persone.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

estate. Sei calda come i baci che ho perduto. Sei piena di un amore che è passato, che il cuore mio vorrebbe cancellare. Vadio l'estate, il sole che ogni giorno ci scaldava, che splendidi tramonti dipingeva.

da app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

spettacoli, fai attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro della luna che sta per cadere.

Sono le 4 e 2 minuti. Signore e signori, buonasera, state ascoltando Radio Dora e questa è la voce di Chiara. Solo per dirvi che al mattino dalle 7 alle 10 c'è l'appuntamento con la sveglia, assolutamente da non perdere. Intanto io vi auguro una buona serata e vi aspetto poi domani mattina dalle 7 alle 10 con la sveglia. Non mancate!

e ho trovato una commedia. C'era da finire in braccio alle chitarre havaiane, che hanno cullato milioni di persone per tanti anni. Il mio viso si intontiva davanti al tuo parlare difficile. C'era da indossare subito una camicia havaiana.

difficile, come fa l'Europa quando piove, e si rintana a dipingere le isole del sogno. Io non sapevo risponderti perché ascoltavo la pioggia. Blue.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

raccoglierebbe il regno dei ragni, cucirebbe la pelle e la luna

di Dio il sorriso. Ti ho trovata lungo il fiume che suonavi una foglia di fiore.

t'ho incrociata alla stazione, che inseguivi il tuo profumo, presa in trappola da un tailleur

0: Sono le 5 e 33 minuti.
1: Meteodora.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile, in prevalenza soleggiato con qualche isolato piovasco o temporale diurno, ma solo su Alpi e Prealpi centro-orientali. Temperature in rialzo con massime tra 20 e 25 gradi. Al centro stabile e soleggiato con locale variabilità pomeridiana sulle zone interne, difficilmente associata a fenomeni. Temperature in aumento con massime tra 20 e 25 gradi. Al sud stabile e soleggiato con qualche annuvolamento pomeridiano sulle zone interne, ma associato a scarsi fenomeni. Temperature in aumento con massime tra 21 e 24 gradi.
1: Questa è Radio.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio Do.

0: termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.
1: Sono le 6:01.
2: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Voucher cultura trasformati in contanti, una truffa che ha portato a multe per oltre 1,3 milioni di euro, quella scoperta dalla Guardia di Finanza di Torino, che vede coinvolti 190 giovani. Invece di acquistare libri, si facevano cambiare il buono in contanti da un commerciante che li contattava sui social. Lo stupro di gruppo su una tredicenne nel torinese, arrestati tre ventenni, messa al muro e violentata in un bar. Uno dei tre l'avrebbe portata nel locale con una scusa e poi avrebbe fatto da palo agli altri due. Il racconto della vittima: ne ho morso uno sul collo, urlavo ma nessuno sentiva. Proseguono i lavori a Torino per la nuova biblioteca civica centrale e sentiamo ai nostri microfoni il sindaco di Torino, Lo Russo.
3: Noi siamo assolutamente convinti che questo tema sia un tema del futuro. La cultura è una leva di investimento importante, che è la ragione per cui questa amministrazione ha deciso di puntare sugli edifici della cultura e in modo particolare proprio sulle biblioteche, che sono un oggetto antichissimo, come sappiamo, ma che dal nostro punto di vista sono straordinariamente attuali. La biblioteca è un luogo dove normalmente sono custoditi libri, ma nella nostra visione è un luogo che promuove attività culturale, un po' come, se vogliamo, capita in tanti contesti, ma è proprio quello che vogliamo fare.
2: Dopo 5 anni riapre il 16° piano del CTO di Torino, nuovi posti letto per ortopedia e traumatologia, la struttura inaugurata ieri alla presenza della campionessa olimpica di sci Federica Brignone e dei vertici regionali e sanitari. In chiusura uno sguardo al meteo: cielo a tratti nuvoloso, possibili deboli rovesci a ridosso dei rilievi dalle ore centrali, temperature in aumento. È tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.
4: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
5: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

Oh yeah, oh yeah, yeah, momento svago. Ciao amici, sono Sonia del Collage e allora vi aspetto tutte le mattine come sempre, settimana dalle ore 10 fino alle ore 13, tre ore di divertimento, un po' di leggerezza in questa mattinata così per affrontare anche la giornata al meglio, la buona musica, le vostre richieste, dediche e quant'altro e anche poi notizie, ospiti, insomma facciamo sempre tante cose belle insieme e allora vi aspetto numerosissimi come sempre dalle ore 10 con il Collage.

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. Una linea di instabilità collegata al sistema depressionario atlantico è transitata portando rovesci e temporali. Al suo seguito si rafforza un campo di alta pressione con il supporto di aria calda dal Nord Africa che porterà le temperature su valori massimi intorno ai 30 gradi. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo soleggiato con velature in transito al mattino e tra notte e primo mattino annuvolamenti più estesi sull'interno delle valli valdostane del Sesia ed Ossola. In giornata, densamenti cumuliformi sulle zone montane. Precipitazioni nella notte con piovaschi o rovesci sparsi sui settori alpini settentrionali tra Valle d'Aosta ed Ossola, con neve da 2.400 metri. Nel pomeriggio, isolati rovesci sui settori alpini cuneesi del Canavese, Sesia ed Ossola, con quota neve sui 2.600 metri. Temperature minime in aumento sui 7-10 gradi, massime in aumento sui 19-23 gradi. Per la giornata di domani, cielo soleggiato con cumuli sparsi pomeridiani sulle zone alpine, precipitazioni assenti, temperature minime in aumento sui 9-13 gradi, massime in aumento sui 20-25 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo soleggiato con addensamenti cumuliformi pomeridiani sui settori montani, precipitazioni con isolati rovesci pomeridiani all'interno delle valli cuneesi, quota neve sui 3.300-3.500 metri, temperature minime in aumento sui 10-15 gradi, massime in lieve aumento sui 21-26 gradi.
2: Prima credevo che arredamento su misura fosse solo un modo di dire. Poi ho capito che il problema non era la mia casa. Era chi mi stavo affidando. Progetti incompleti, consegne incerte, prezzi poco chiari. Poi ho scoperto Mobili Nino. 50 anni di storia e uno showroom di oltre 1000 metri quadrati dove ogni ambiente prende forma. Giorno, notte, camerette, bagni, divani. Ad esempio, cucine Scavolini ed Ernesto Meda con assistenza garantita 10 anni. Mobili Nino e progettazione dalla A alla Z. Chiavi in mano, consegne puntuali, personale esperto, prezzi chiari e competitivi. E la casa? Finalmente mia! Mobili Mino è solo a Giaveno, in Borgata Ponte Pietra 98. Nessuna deviazione. Giaveno, Borgata Ponte Pietra 98. La sola destinazione. Visita mobilimino.it. Mobili Mino, l'esperienza che non lascia spazio a dubbi.

0: Sono le 6 e 35 minuti.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: La Proloco di Buttigliera Alta, con il patrocinio del Comune, organizza Festa del Canestrello e Cioccolato. Domenica 24 maggio presso la Precettoria di Sant'Antonio di Ramverso, in strada Sant'Antonio di Ramverso 6 a Buttigliera Alta. Dalle ore 9, antico sapere, nuovi sapori, esposizione di eccellenze artigiane. Dalle 14.30, laboratorio di canestrelli a cura della Proloco e animazione per bambini. Dalle 10 alle 16, prenotazioni in loco, degustazioni gratuite guidate, vini e prodotti del territorio. Laboratorio di caseificazione a cura dell'ente Parco Alpicozie, laboratori scopri aromi per bambini. Alle 16.30 inaugurazione della targa dell'ingresso del comune di Buttigliera Alta nella strada reale dei vini torinesi. Alle ore 11 e alle ore 15 visite guidate alla precettoria. È indispensabile la prenotazione entro il giorno precedente al numero 011 6200 603. Alle ore 17.30 in precettoria concerto organizzato dal comune, merenda con pane e cioccolata per i partecipanti offerta dalla Proloco. Prosegue Camaleontica 2026, la rassegna di Almese giunge alla 12ª edizione. Presso l'Auditorium Magnetto in via Vigliana 17 ad Almese, alle ore 21, sabato 23 maggio, sarà la volta di Dal Sottosuolo Underground, spettacolo scritto e interpretato da Barbara Mazzi e Francesco Gargiulo. È consigliata la prenotazione al 334-8785-494. A Chianocco, sabato 23 maggio, Papa Aperitivo, quarta edizione, mercatino di prodotti locali e artigianali dalle ore 14. Passeggiata in mezzo agli splendidi campi di cereali e fiori della Media Valsusa, partenza alle ore 17 da Frazione Crotte. Intrattenimento in musica con i Parena Perde. Al Museo Civico Castello di Adelaide di Susa, fino al 24 maggio, sarà possibile ancora visitare la mostra I Savoia, mille anni di storia e potere, il venerdì, sabato e domenica, dalle 14 alle 18. Inoltre, l'Associazione Reveglio e l'Associazione Artemide presentano Susa Svelata 2026, la città diventa un racconto. Appuntamenti tra maggio e settembre tra visite guidate, teatro, archeologia, festival e famiglie. Sabato 23 maggio, I Savoia a Susa, due matrimoni, una città. Turni alle 17.30 e alle 20. La prenotazione è obbligatoria. Le visite partono dal Castello di Adelaide in via Impero Romano. Per informazioni e prenotazioni 345 612 4682. Sosteniamoci, demenza e Alzheimer. Conoscere e conoscersi per sostenersi. Caffè Alzheimer a Bussoleno presso l'Osteria La Credenza, con ingresso libero e gratuito. Prossimo appuntamento mercoledì 27 maggio alle ore 16.30. I servizi del territorio per le persone anziane non autosufficienti e la demenza. Per informazioni contattare il numero 0122 48 504. A Vaie, 28ª sagra del canestrello. Sabato 23 maggio dalle 19.15 per le vie del paese, 39ª edizione della ProBessen, camminata non competitiva con raccolta fondi in favore della Casa Alpina Giovanni XXIII di Bessenò, con intrattenimento della Filarmonica Vaiese. Prosegue la 30ª edizione del Valsusa Film Fest, dedicata quest'anno a Fabrizio De André. Venerdì 22 maggio per eventi speciali ad Avigliana al Teatro Fassino alle ore 21, La voce dell'anima sarda, ricordo di Andrea Parodi a 20 anni dalla scomparsa. Domenica 24 maggio, anteprima socialità in festival, a Condove al Cinema Comunale alle 16.30, proiezione del docufilm Il Faro, il fantastico viaggio della banda Rulli Frulli. Prima della proiezione, esibizione e incursioni sonore della Rulli Frulli Marching Band. Per informazioni e prenotazioni www.valsusafilmfest.it. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: Onico Tecnica, sede di lavoro ULCS, operatori del benessere o estetisti, sede di lavoro ULCS. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.

Estate in Valle compie 30 anni. Prenota subito il tuo spazio. Non perdere l'occasione per questa speciale edizione. Chiamaci subito allo 0122 64 06 06 oppure scrivi a info@radiofrejus.it.

0: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
1: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
0: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
1: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
0: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
1: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
0: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Aperti dal martedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Telefono 352 02 53 755.
1: Compro Oro New Gold. Tutto il valore che meriti.

0: Sono le 6 e 59 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Tutte le barche della Global Sumud Flottiglia diretta a Gaza sono state intercettate dalle forze armate israeliane. Salgono così a 29 gli attivisti italiani fermati, per cui la missione umanitaria ha depositato una denuncia per sequestro di persona. Tutti i fermati sono stati trasferiti su navi israeliane e sono in viaggio verso Israele, dove potranno incontrare i loro rappresentanti consolari. I mezzi della flottiglia, 54 imbarcazioni con 426 attivisti di 39 nazionalità, erano partiti dal distretto turco di Marmaris giovedì scorso per sfidare il blocco navale dell'IDF e portare aiuti alla popolazione palestinese. Trump ha dato all'Iran un ultimatum per finalizzare nei prossimi giorni un accordo sul nucleare che porrebbe fine al conflitto. Sospeso intanto l'attacco USA contro Teheran, inizialmente previsto per martedì. La decisione annunciata da Trump è arrivata su richiesta degli alleati del Golfo per i colloqui in corso, ma Washington avverte pronto un assalto su vasta scala se fallisce l'intesa. Le parole di Trump sono arrivate dopo la bocciatura della nuova proposta in 14 punti presentata dal regime e ritenuta insufficiente dalla Casa Bianca. Attimi di preoccupazione nella zona di Napoli Nord, nel quartiere di Scampia, dove è crollata parte della Vela Rossa. La struttura disabitata era in fase di abbattimento. Stando alle prime informazioni, non ci sarebbero feriti, ma un palazzo adiacente nella zona di Via Gioberti è stato evacuato a scopo precauzionale dai vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del 118 e le forze dell'ordine per gli accertamenti del caso. Pericolo di fuga e rischio di reiterazione del reato sono questi i motivi che hanno portato la giudice per le indagini preliminari, Donatella Pianezzi, a convalidare il fermo e confermare il carcere per Salim Chaudhry, fermato per strage e lesioni aggravate dopo che sabato 16 maggio alla guida della sua auto ha travolto e ferito gravemente 7 pedoni in pieno centro a Modena. La giudice ha anche disposto che il 31enne, al quale in passato è stato diagnosticato un disturbo psichiatrico, venga sottoposto a un periodo di osservazione per vigilare sulle sue condizioni psichiche. I deputati europei e gli stati membri dell'Unione Europea hanno raggiunto un accordo provvisorio per l'attuazione dell'accordo commerciale concluso la scorsa estate con gli Stati Uniti, lo ha annunciato la presidenza cipriota dell'Unione Europea. Il tennis: Carlos Alcaraz salterà tutta la stagione su erba, compreso il Queen's e il Wimbledon, lo ha annunciato il numero 2 del mondo con un post sui social. Sto meglio, ma non sono ancora in grado di competere. Mi sto allenando per poter tornare presto. Non solo Alcaraz, tra gli infortunati del circuito ATP i più illustri sono Lorenzo Musetti, Rune e Draper. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Fini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
1: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
0: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
2: Buongiorno amici, cominciamo una nuova sveglia che suona qui su Radio Dara per voi.

E allora buon mattino, buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto, carissimi amici. Oggi 20 di maggio, siamo pronti per iniziare insieme questa giornata, ma soprattutto per iniziarla insieme con i migliori auguri di buon compleanno e buon onomastico. Oggi San Bernardino da Siena. In questo giorno, nel 1967, nasce un regista, sceneggiatore tra i più quotati del cinema italiano contemporaneo, apprezzato anche ad Hollywood, dove ha girato i suoi ultimi film. Nasce a Roma Gabriele Muccino.

Era il 1930, proprio il 20 di maggio, e c'era la cerimonia inaugurale a Milano per il planetario donato alla città da Ulrico Oepli. Questi ricorda che nel 1490 Leonardo da Vinci, in una festa offerta da Lodovico il Moro a Gian Galeazzo Sforza, presentava nel castello sforzesco una ricostruzione del cielo stellato e come di quella fosse la prima origine del planetario. Il primo planetario in Italia ha una cupola di 19,6 metri.

E pronti anche per ascoltare insieme a voi le vostre canzoni preferite, per dedicarle a chi più amate, quindi potete chiamarci allo 01 22 640 446 oppure se volete potete scriverci, c'è il nostro numero WhatsApp 351 851 6633.

0: Abbiamo Valentina che vuole ascoltare la prossima canzone. Eccola, pronta per te.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

immaginazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: E io, ma sono matta.
1: Meteodora.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile, in prevalenza soleggiato, con qualche isolato piovasco o temporale diurno, ma solo su Alpi e Prealpi centro-orientali. Temperature in rialzo, con massime tra 20 e 25 gradi. Al centro stabile e soleggiato, con locale variabilità pomeridiana sulle zone interne, difficilmente associata a fenomeni. Temperature in aumento, con massime tra 20 e 25 gradi. Al sud stabile e soleggiato, con qualche annuvolamento pomeridiano sulle zone interne, ma associato a scarsi fenomeni. Temperature in aumento con massime tra 21 e 24 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: Renew. Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito, con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni, con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
4: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
5: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.

Ed eccoci pronti a scoprire che cos'altro succede nell'ambito della storia. 1979, al via il primo tour di una pop star occidentale in Unione Sovietica, quello di Elton John, arrivato a Leningrado, dove terrà concerti da il 21 maggio al 24 maggio, prima di trasferirsi poi a Mosca per altri 4 concerti. Adesso cosa possiamo fare? Ce lo ascoltiamo.

0: Nel 1927 invece, il 20 di maggio alle 7.52, Charles Lindbergh decolla da Roosevelt Field in New York con l'aereo Spirito di St. Louis in direzione di Parigi. È il primo tentativo di trasvolata dell'Atlantico.
1: C'è un cielo azzurro, un asfalto rovente, c'è bisogno di te e di un mare di gente. C'è una schiacciola deserta che si riempirà tra poco e ogni cosa all'improvviso ricomincerà di nuovo. C'è un incendio nel cuore, nessuno lo spegne, e qualcuno di sopra ascolta musica.

0: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
1: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
0: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
2: Certo, cara, era il regalo con la cucina di Asta del Mobile.
3: Ma lui sa fare tutto da solo?
2: Certo, amore, aspira e lava in un solo passaggio.
4: All'Asta del Mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
3: Ma non mi fai compiti.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buongiorno e bentrovati con il notiziario su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino il traffico è rallentato per traffico intenso fra Corso alla Mano e Pianezza in direzione Milano e fra Venaria e Bruera in direzione Savona, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino. La statale 590 della Valle Cerrina viene chiusa per lavori a San Mauro Torinese dalle 9 alle 16 di oggi, mercoledì 20 maggio. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

E torniamo a parlare della storia. Tutto inizia nella seconda metà dell'Ottocento in California, in piena febbre dell'oro. Immaginate la scena: migliaia di cercatori d'oro e minatori che scavano tutto il giorno nel fango e tra le rocce. C'era un problema enorme: i loro pantaloni si distruggevano in pochissimo tempo, soprattutto le tasche, che venivano riempite ovviamente di pepite e di attrezzi. A San Francisco viveva Levi Strauss, un immigrato tedesco che vendeva tessuti robusti, tra cui il denim. Un giorno un sarto di nome Jacob Davis ha un'intuizione geniale: compra la tela da Levi e ci cuce dei pantaloni, però decide di rinforzare i punti più critici, come gli angoli delle tasche, con dei rivetti di rame, quelli che si usavano per le cinghie dei cavalli. I pantaloni di Jacob Davis vanno a ruba, sono indistruttibili. Il sarto però ha paura che qualcuno gli rubi l'idea, ma non ha i $68 necessari per registrare il brevetto. E allora che cosa fa? Scrive a Levi Strauss, il suo fornitore di fiducia, e gli propone un affare: mettiamoci in società, paghi tu il brevetto e dividiamo i guadagni. Levi fiuta il business e accetta immediatamente, e proprio il 20 di maggio 1873 ottengono ufficialmente il brevetto numero 139.121. È il giorno in cui sulla carta nascono i jeans come li conosciamo oggi. All'inizio non si chiamavano nemmeno jeans, ma waist overalls, cioè salopette a vita alta, ed erano pensati solo come abbigliamento da lavoro per minatori, per cowboy e per ferrovieri. C'era persino un logo famosissimo stampato sulla toppa di cuoio sul retro. C'erano due cavalli che tiravano un paio di jeans in direzioni opposte senza riuscire a strapparli, proprio per dimostrarne la resistenza. La vera metamorfosi avviene però negli anni 30 e 40 del Novecento, grazie al cinema di Hollywood. I film western trasformano i jeans nel simbolo del fascino del cowboy, e poi negli anni 50 arriva la consacrazione definitiva, perché i giovani li scelgono come divisa di protesta contro il mondo degli adulti. Da quel momento quei pantaloni nati per scavare nella terra sono entrati nelle passerelle di alta moda e anche nell'armadio di ognuno di noi.

0: Sono le 8 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione.
2: Nella grande sala del popolo si è svolto il colloquio bilaterale tra il presidente cinese Xi Jinping e il suo omologo russo Vladimir Putin. Lo riferiscono i media russi con video e fotografie che immortalano l'incontro cruciale. Prima della sua partenza il leader del Cremlino ha sottolineato l'incrollabile alleanza tra Mosca e Pechino, le cui relazioni sono a livelli senza precedenti pochi giorni dopo la visita del presidente Donald Trump nella capitale cinese.
1: Donald Trump per ora congela il nuovo attacco degli Stati Uniti, ma l'Iran già si prepara alla guerra. I negoziati tra Washington e Teheran non decollano e la ripresa del conflitto ora dopo ora diventa un'ipotesi sempre più concreta. E questo clima ad alta tensione in vista di una possibile nuova escalation, riferisce Axios, che il presidente americano ha convocato una riunione col suo team di sicurezza nazionale. Al centro una relazione sulle opzioni militari.
2: Tutte le barche della Global Sumud flottiglia diretta a Gaza sono state intercettate dalle forze armate israeliane. Salgono così a 29 gli attivisti italiani fermati, per cui la missione umanitaria ha depositato una denuncia per sequestro di persona. Tutti i fermati sono stati trasferiti su navi israeliane e sono in viaggio verso Israele, dove potranno incontrare i loro rappresentanti consolari. I mezzi della flottiglia, 54 imbarcazioni con 426 attivisti di 39 nazionalità, erano partiti dal distretto turco di Marmaris giovedì scorso per sfidare il blocco navale dell'IDF e portare aiuti alla popolazione palestinese.
1: Attimi di preoccupazione nella zona nord di Napoli, nel quartiere di Scampia, dove è crollata parte della Vela Rossa. La struttura disabitata era in fase di abbattimento. Stando alle prime informazioni non ci sarebbero feriti, ma un palazzo adiacente nella zona di Via Gioberti è stato evacuato a scopo precauzionale dai vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del 118 e le forze dell'ordine per gli accertamenti del caso.
2: I tre sub-esperti finlandesi hanno riportato in superficie due dei quattro corpi dei sub-italiani morti alle Maldive. Si tratterebbe del biologo marino Federico Gualtieri e della docente universitaria Monica Montefalcone. Gli esperti hanno anche portato in superficie e consegnato alla polizia le telecamere GoPro. Probabilmente gli altri due verranno recuperati oggi. Per il presidente della Società Italiana di Medicina Subacquea Iperbarica, Alfonso Bolognini, gli esperti sub potrebbero essere stati risucchiati all'interno da una fortissima corrente provocata dalla particolare conformazione del sito subacqueo.
1: Siamo al calcio. L'Arsenal torna campione della Premier League dopo 22 anni. A decidere il trionfo nella stagione 2025-2026 è stato il pareggio 1-1 di ieri tra il Manchester City, secondo in classifica, e il Bournemouth. La sfida di domenica contro il Crystal Palace sarà quindi la coronazione di una stagione iniziata e finita da leader. E adesso l'Arsenal sogna anche la Champions League.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Un attimo di attenzione, prego. Estate in Valle è in fase di preparazione. Pertanto, se siete interessati ad inserire uno spazio pubblicitario, vi invitiamo a contattare al più presto lo 0122 64 0606. Una nostra incaricata vi darà tutte le indicazioni utili per realizzare una campagna pubblicitaria veramente efficace. Estate in Valle, perché oggi più che mai chi c'è, c'è. Chi non c'è, non ci sarà.
4: Un fondo fatto con bucce e gambi, un ripieno con pane raffermo, un piatto che racconta sostenibilità. In cucina lo spreco si può evitare. Diamo valore al cibo. Sono Mariangela Susigan, chef Stella Verde Michelin.
5: Con la Food Bag al ristorante puoi portare via ciò che avanzi. E con l'app Ubo non sprechi nemmeno a casa. Diamo valore al cibo, un progetto di Regione Piemonte per la ristorazione sostenibile.
6: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
7: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
6: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
7: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
6: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
7: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
6: Compro Oro New Gold. Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Aperti dal martedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Telefono 352 02 53 755.
7: Compro oro New Gold. Tutto il valore che meriti.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
11: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.

0: Torniamo ancora a parlare di jeans, ma parliamo di parole proprio. La parola jeans viene da Gênes, che è il modo in cui i francesi chiamavano la città di Genova, dove si produceva questa tela blu super resistente per le vele delle navi, per i sacchi dei marinai. E denim invece viene da denim, una città francese che cercò di imitare la tela genovese, creando però il tessuto che conosciamo oggi. Insomma, un pezzo di storia della moda è nato proprio a casa nostra. Oggi li mettiamo anche per andare a un matrimonio con una giacca elegante, ma come dicevamo prima, negli anni 50 i jeans erano il simbolo della ribellione giovanile, ispirata da star come James Dean, Marlon Brando. Pensate che in moltissime scuole superiori americane vennero ufficialmente vietati perché considerati un simbolo di sfrontatezza e di anticonformismo. Quindi da divisa da lavoro a fuorilegge era un attimo. E chiudiamo con una curiosità green su cui riflettere. Sapete quanta acqua serve per produrre un singolo paio di jeans, dalla coltivazione del cotone al lavaggio finale? Circa 10.000 litri, praticamente l'equivalente di quello che un essere umano beve in 10 anni. Ecco perché oggi il trend è il vintage, o comprarli di seconda mano. Fanno respirare il pianeta e hanno molto più fascino.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Siamo pronti ad affrontare il destino di questa giornata con l'oroscopo di oggi. Ariete, c'è un'aria frizzante, in amore avete voglia di rischiare, di fare il primo passo, di stupire il partner con un'idea dell'ultimo minuto. Per il tempo libero la parola d'ordine è movimento, avete troppa energia accumulata, scaricatela. Toro, oggi festeggiate l'amore con i piedi ben piantati a terra ma con il cuore spalancato, è la giornata ideale per le coccole, le cene tranquille, i progetti a lungo termine con la vostra dolce metà. Per il tempo libero dedicatelo al relax assoluto. Gemelli, siete i re e le regine della socialità, in amore avete una parlantina che conquista chiunque, se siete single è il momento di mandare quel messaggio che rimandate da giorni, il vostro tempo libero oggi deve essere condiviso. Cancro, oggi l'amore cerca romanticismo d'altri tempi, avete voglia di sguardi profondi e di attenzioni sincere, se c'è stata qualche piccola incomprensione oggi si risolve con un abbraccio, nel tempo libero cercate la tranquillità. Leone, passionali e magnetici come sempre, in amore oggi pretendete il massimo e fortunatamente siete anche disposti a dare tantissimo, chi vi sta accanto non si annoierà di certo, per il tempo libero vietato chiudersi in casa. Vergine, oggi l'amore richiede un po' meno testa e un po' più cuore, lasciate andare i programmi e le aspettative e godetevi il momento così come viene, il vostro tempo libero ideale per questa giornata, qualcosa che vi aiuti a staccare la spina. Adesso una canzone e poi la seconda parte dell'oroscopo.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia. È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

0: Torniamo all'oroscopo. Bilancia, Venere sorride, l'amore ringrazia, una giornata all'insegna dell'armonia, della complicità e della bellezza. Se siete in coppia, l'intesa è alle stelle. Per il tempo libero dedicatevi a ciò che vi fa stare bene esteticamente e mentalmente. Scorpione, in amore oggi c'è una forte intensità, siete magnetici, misteriosi e terribilmente affascinanti. È il momento perfetto per i chiarimenti profondi o per accendere una scintilla rimasta spenta a lungo. Nel tempo libero cercate attività solitarie. Sagittario, la vostra anima da esploratori si fa sentire anche nei sentimenti. In amore avete voglia di novità, di ridere, di non sentirvi annoiati. Se siete single potreste fare un incontro insolito. Il tempo libero oggi deve fare rima con avventura. Capricorno, oggi l'amore si dimostra con i fatti e non con le parole, in questo siete maestri. Chi vi ama sa di poter contare su una roccia. Per quanto riguarda il tempo libero, cercate di staccare davvero dai doveri, dedicatevi a un hobby che vi piace. Acquario, siete originali e fuori dagli schemi anche nei sentimenti. Oggi avete bisogno di stimoli mentali prima ancora che fisici. Una bella conversazione vi farà innamorare più di 1000 regali. Nel tempo libero, via libera alla creatività. Pesci, giornata super romantica ed empatica. In amore riuscite a capire il partner prima ancora che apra bocca, creando un'atmosfera quasi magica. Se siete da soli, seguite l'istinto. Il tempo libero oggi deve essere una coccola tutta per voi. Ci fermiamo qui con il nostro oroscopo. Vi aspetto più tardi con la sveglia. Restate con noi.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon mercoledì mattina a tutti voi che siete in ascolto. In apertura la tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Borgaro e Bruera in direzione Savona. Ci spostiamo sulla diramazione per Moncalieri. Il traffico è rallentato per traffico intenso fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Traffico intenso si registra anche sulla diramazione per Pinerolo fra Drosso e Corso Orbassano in direzione Torino. Infine la A4 Torino-Milano. Per traffico intenso il traffico è rallentato con code a tratti fra Settimo e Falchera in direzione Torino. Con questo è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Non andare in tilt. Con noi fai strike. Per il tuo traslogo, per i tuoi lavori, per un viaggio in compagnia o per il tempo libero, Big Rent Noleggio Cossa è al tuo fianco. Con una flotta di mezzi per qualsiasi esigenza, pulmini 8-9 posti, furgoni, van, camion, pick-up, piattaforme verticali, autocarrate e cingolate, escavatori e tutte le attrezzature per soddisfare ogni tua necessità. Big Rent Noleggio. Vieni a trovarci.
4: Siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11, a Villar Pocchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41 e ad Avigliana in via 25 aprile 5.
3: Segui la nostra pagina Facebook Big Mat Cossa o visita il nostro sito Big Mat e Big Rent. L'unione fa la forza.
5: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Adoratori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.

0: Sono le 8 e 37 minuti.
1: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Voucher cultura trasformati in contanti, una truffa che ha portato a multe per oltre 1,3 milioni di euro, quella scoperta dalla Guardia di Finanza di Torino, che vede coinvolti 190 giovani. Invece di acquistare libri, si facevano cambiare il buono in contanti da un commerciante che li contattava sui social. Lo stupro di gruppo su una tredicenne nel torinese, arrestati tre ventenni, messa al muro e violentata in un bar. Uno dei tre l'avrebbe portata nel locale con una scusa e poi avrebbe fatto da palo agli altri due. Il racconto della vittima: ne ho morso uno sul collo, urlavo ma nessuno sentiva. Proseguono i lavori a Torino per la nuova biblioteca civica centrale e sentiamo ai nostri microfoni il sindaco di Torino, Lo Russo.
2: Noi siamo assolutamente convinti che questo tema sia un tema del futuro. La cultura è una leva di investimento importante, che è la ragione per cui questa amministrazione ha deciso di puntare sugli edifici della cultura e in modo particolare proprio sulle biblioteche, che sono un oggetto antichissimo, come sappiamo, ma che dal nostro punto di vista sono straordinariamente attuali. La biblioteca è un luogo dove normalmente sono custoditi libri, ma nella nostra visione è un luogo che promuove attività culturale, un po' come, se vogliamo, capita in tanti contesti, ma è proprio quello che vogliamo fare.
1: Dopo 5 anni riapre il 16° piano del CTO di Torino, nuovi posti letto per ortopedia e traumatologia, la struttura inaugurata ieri alla presenza della campionessa olimpica di sci Federica Brignone e dei vertici regionali e sanitari. In chiusura uno sguardo al meteo: cielo a tratti nuvoloso, possibili deboli rovesci a ridosso dei rilievi dalle ore centrali, temperature in aumento. È tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.
3: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
4: Un fondo fatto con bucce e gambi, un ripieno con pane raffermo, un piatto che racconta sostenibilità. In cucina lo spreco si può evitare. Diamo valore al cibo. Sono Mariangela Susigan, chef Stella Verde Michelin.
5: Con la Food Bag al ristorante puoi portare via ciò che avanzi. E con l'app Ubo non sprechi nemmeno a casa. Diamo valore al cibo, un progetto di Regione Piemonte per la ristorazione sostenibile.
6: Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito, con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni, con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
7: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.

E ritorniamo insieme, stiamo insieme fino alle 10 in diretta, questo Radio Dora con Chiara ai microfoni, pronta a ricevere le vostre dediche, i vostri messaggi. Inviateceli scrivendoci al 351 851 6633 oppure chiamandoci allo 0122 640 446.

0: Sono le 9 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Vladimir Putin è arrivato a Pechino per una nuova missione diplomatica con Xi Jinping. Ad accoglierlo all'aeroporto il ministro degli esteri cinesi Wang Yi. Quella del presidente russo è la 25esima visita ufficiale in Cina. Nel corso dell'incontro bilaterale Putin ha ribadito il ruolo della Russia come partner energetico affidabile, soprattutto nel pieno delle tensioni in Medio Oriente. Sullo sfondo della crisi in Medio Oriente la Russia continua a mantenere il ruolo di fornitore affidabile di risorse, mentre la Cina quello di consumatore responsabile di tali risorse, ha dichiarato il leader del Cremlino.
1: Intanto l'UE valuta la possibilità di Angela Merkel o Mario Draghi come intermediari col presidente russo Putin, lo scrive il Financial Times. Cresce il consenso, scrive ancora il quotidiano economico, affinché l'Europa nomini un proprio rappresentante, mentre i colloqui sull'Ucraina guidati dagli Stati Uniti si bloccano. Il Ministero della Difesa russo ha reso noto che l'esercito ha iniziato 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari che coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese.
2: Almeno 87 partecipanti della Global Sumud Flottiglia hanno iniziato uno sciopero della fame per protestare contro il loro rapimento illegale da parte di Israele in segno di solidarietà con gli oltre 9.500 ostaggi palestinesi detenuti nelle prigioni israeliane. Ad annunciarlo in una nota su Telegram è stata la stessa flottiglia all'indomani dell'intercettazione di tutte le imbarcazioni della missione da parte delle forze armate israeliane e del fermo di 29 attivisti italiani.
1: La cronaca italiana. Salim El Kudri sabato pomeriggio a Modena voleva colpire più persone possibile. Evidenzia la GIP Donatella Pienezzi nell'ordinanza con cui ha convalidato l'arresto del 31enne che dunque rimarrà in cella. Durante il colloquio con il giudice delle indagini preliminari, il giovane ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande. Ha tuttavia fornito i codici di sblocco per accedere al suo cellulare. La procura gli contesta reati di strage e lesioni gravissime, ma al momento ha deciso di non contestargli le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione.
2: Crollo di un edificio a Scampia nella periferia di Napoli è accaduto intorno alle 23 di ieri sera. Appena presa la notizia del crollo che ha interessato il vano ascensore all'interno dell'edificio della Vela Rossa in Viale della Resistenza, in cui sono in corso lavori di demolizione, il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha immediatamente riunito il centro di coordinamento soccorsi. Non ci sono feriti.
1: Carlos Alcaraz rinuncia anche a Wimbledon a causa dei problemi al polso che lo tengono fermo da qualche settimana. L'ha annunciato lui stesso assicurando che la guarigione procede bene ma non si sente ancora pronto per giocare. Il tennista spagnolo ha dato l'annuncio sul suo profilo Instagram. Non solo Alcaraz tra gli infortunati del circuito ATP, più illustri sono Lorenzo Musetti out a Parigi, Holger Rune rientro non ancora ufficiale e Jack Draper.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
1: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante, pizzeria, hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25, o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

trasformare il miele in uno strumento di narrazione dell'Italia, raccontando le storie di apicoltori e apicoltrici che con il loro operato contribuiscono all'eccellenza agroalimentare. Un patrimonio di oltre 60 varietà di miele uniflorale, con una delle comunità di impollinatori più ricche d'Europa che vede le api protagoniste di un viaggio. Questo è l'obiettivo del progetto L'Alveare Parlante, storie d'apicoltura e geografie dei mieli, presentato alla vigilia della Giornata Mondiale delle Api al Senato con il patrocinio dell'Osservatorio Nazionale Miele. L'apicoltura è un pilastro della nostra agricoltura, della tutela ambientale. Con questo progetto si valorizza il miele, vera e propria eccellenza del Made in Italy, ma anche il lavoro dei produttori, custodi attivi dei territori e della nostra identità rurale, produttiva e culturale. Si intende quindi realizzare un grande ritratto dell'apicoltura italiana. Il progetto andrà a mappare le eccellenze del miele attraverso un bando nazionale collegato al concorso Tre Gocce d'Oro, indetto dall'Osservatorio Nazionale Miele. Tra le candidature pervenute verranno selezionati da una giuria di esperti una ventina di apicoltori e apicoltrici che diventeranno così ambasciatori del nostro paese, considerando anche la rappresentanza geografica che andrà a ricomprendere aree di pianura, di zone montano-collinari, i contesti marittimo-costieri delle diverse regioni italiane. Il percorso, che si concluderà nel maggio 2027 con un evento celebrativo, prevede un fitto calendario di storytelling giornalistico, di interviste e di iniziative collegate.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Venaria e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza. Code anche sulla diramazione per Pinerolo tra il Drosto e Corso Bassano in direzione Torino e sulla diramazione per Moncaglieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Infine, sempre per traffico intenso, si viaggia incolonnati sulla 4 Torino-Milano tra Settimo Torinese e Corso Giulio Cesare in direzione Torino. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino. La provinciale 590 della Val Cerrina è chiusa per lavori a San Mauro dalle 9 alle 16 di oggi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Su il sipario, si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi. E il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e le tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixie, il lungo sfilato e tagli versioni e bonton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
3: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.
4: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
5: Fatti sentire.
6: Fatti sentire.
5: Fatti vedere.
6: Fatti conoscere.
5: Fatti seguire.
6: Fatti notare.
7: Fatti desiderare.
5: Fatti provare.
7: Fatti cliccare.
5: Fatti comprare.
8: Fatti amare.
9: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
10: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
11: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio su qualsiasi device.
10: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
12: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
11: Anche su TV.
12: Smartphone.
10: Smart speaker.
11: Smart TV.
10: Tablet.
11: Computer.
12: Al bar, in auto, in bici.
11: In negozio.
12: In palestra.
11: A casa, in ufficio.
12: Al parco, al mare, al mondo.
10: Non hanno scampo.
13: Anche se non hanno campo. La radio rende.
11: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

0: possibile che semplici strumenti di lavoro, l'ago e il filo, uniti a ingegno, competenza, pazienza e passione, diano vita a veri e propri capolavori? Questo lo si potrà scoprire a Palazzo Barolo da domani 21 a sabato 23 maggio grazie all'evento Verità, miti e leggende sul filo e le sue arti. 3 giorni di convegno con conferenze su storie e tecniche di ricamo, merletto e tessitura, accompagnate da dimostrazioni pratiche e da una mostra allestita con raffinati capi d'abbigliamento, oggetti di arredamento, eleganti gioielli e un'originale oggettistica. In esposizione opere delle socie della Corporazione delle Arti, un'associazione di categoria delle insegnanti di arti di filo, insieme a realizzazioni delle allieve della scuola di ricamo, che insieme a curatori di prestigiosi musei italiani, a ospiti dalla Francia e dall'Europa dell'Est, a famosi collezionisti e nuovi artisti, animeranno queste giornate presentando le arti di filo sotto il profilo sia storico che socio-economico, che umanitario, che terapeutico. Il convegno ha il programma disponibile su www.operabarolo.it ed è aperto a tutte e tutti.
1: I ragazzi escono da scuola con motorini tutti truccati. Non mi dire che sei rimasta sola.

0: Sono le 9:36.
1: Meteodora.
2: Situazione meteorologica. Una linea di instabilità collegata al sistema depressionario atlantico è transitata portando rovesci e temporali. Al suo seguito si rafforza un campo di alta pressione con il supporto di aria calda dal Nord Africa che porterà le temperature su valori massimi intorno ai 30 gradi. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo soleggiato con velature in transito al mattino e tra notte e primo mattino annuvolamenti più estesi sull'interno delle valli valdostane del Sesia ed Ossola. In giornata, densamenti cumuliformi sulle zone montane. Precipitazioni nella notte con piovaschi o rovesci sparsi sui settori alpini settentrionali tra Valle d'Aosta ed Ossola, con neve da 2.400 metri. Nel pomeriggio, isolati rovesci sui settori alpini cuneesi del Canavese, Sesia ed Ossola, con quota neve sui 2.600 metri. Temperature minime in aumento sui 7-10 gradi, massime in aumento sui 19-23 gradi. Per la giornata di domani, cielo soleggiato con cumuli sparsi pomeridiani sulle zone alpine, precipitazioni assenti, temperature minime in aumento sui 9-13 gradi, massime in aumento sui 20-25 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo soleggiato con addensamenti cumuliformi pomeridiani sui settori montani, precipitazioni con isolati rovesci pomeridiani all'interno delle valli cuneesi, quota neve sui 3.300-3.500 metri, temperature minime in aumento sui 10-15 gradi, massime in lieve aumento sui 21-26 gradi.
1: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
3: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
1: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
4: Il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro.

E partirà il 22 di maggio in Piazza Forni a Torino, nel quartiere Barriera di Milano, la prima edizione del Muse Festival, un progetto che utilizza l'arte come linguaggio universale capace di sviluppare empatia, pensiero critico e capacità relazionali. La Fondazione Muse ha scelto Torino come sede del festival per il suo impegno nei progetti realizzati con scuole primarie e dell'infanzia. Questo festival si aprirà con una sfilata di 200 bambini e bambine di 9 classi delle scuole Gabelli e Pestalozzi che sfileranno nelle strade trasformando il quartiere in un colorato palcoscenico a cielo aperto, diciamo riappropriandosi simbolicamente di uno spazio urbano particolarmente complesso. Proseguirà poi sabato con laboratori di danza, di arte visiva, di musica, di teatro, fino allo spettacolo Odissea Contemporanea, ispirato al viaggio di Ulisse, con il coinvolgimento sul palco di 5 classi di scuole primarie e numerosi altri artisti. Lo spettacolo ha già registrato il tutto esaurito. Il festival, spiegano gli organizzatori, vuole portare al di fuori delle aule e mostrare a un pubblico più ampio l'esperienza artistica che ogni anno coinvolge bambini e bambine in percorsi educativi che sono pensati per far scoprire la bellezza, per promuovere la libera espressione di sé, la crescita, l'inclusione anche nei contesti più fragili.

0: il microfono passa a Sonia.
1: Buongiorno family, ciao. Buongiorno Chiara, ciao.
0: Ciao Sonia, buongiorno.
1: Ciao. Come stai?
0: Bene, bene, dai.
1: Oh, siamo arrivati a mercoledì.
0: Arrivati a mercoledì, ce l'abbiamo fatta, siamo per scollinare, come si
1: esatto.
0: dice.
1: Esatto.
0: Nella settimana, quindi tutto fila liscio.
1: Ok.
0: Ti lascio il collage, Sonia. A domani.
1: Grazie, a tra pochissimo col collage. Ciao.
0: Ciao.

0: la domenica.
1: Sono le 10 in punto. Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo l'addio al Napoli, il ritorno di Antonio Conte sulla panchina della nazionale si fa ipotesi sempre più concreta. Dopo il saluto tra le lacrime nel luglio 2016, al termine di rigori persi ai quarti di finale dell'Europeo francese contro la Germania, campione del mondo in carica, il tecnico leccese sarebbe pronto dunque a ritrovare il suo vecchio passato. Bisognerà attendere comunque il nuovo presidente federale, ma l'unico dubbio può arrivare dalla questione economica. Quest'anno al Napoli Conte ha guadagnato 9 milioni netti, troppo per la nazionale, ma arrivare a una soluzione sembra possibile. L'Arsenal torna campione della Premier League dopo 22 anni. A decidere il trionfo in questa stagione è stato il pareggio tra il Manchester City, secondo in classifica, e il Bournemouth. Troppo poco per sperare ancora di raggiungere l'Arsenal, che ha ora 4 punti di vantaggio una partita dalla fine. La sfida di domenica contro il Crystal Palace sarà quindi la coronazione di una stagione iniziata e finita da leader. E adesso i Gunners sognano anche la Champions League. Il tennis, brutte notizie da Carlos Alcaraz, lo spagnolo è ancora alle prese col complicato recupero dall'infortunio al polso destro che non gli ha permesso di giocare i tornei a partire da Madrid, che lo costringerà a saltare anche Wimbledon. L'ex numero uno al mondo, due volte campione Championships, ha annunciato ieri sui suoi canali social di essersi cancellato dallo slam londinese. Alcaraz si trova quindi ad affrontare il periodo più lungo di assenza dai campi di gioco fino ad oggi. Due stagioni fa un infortunio all'avambraccio lo aveva tenuto fuori dal Masters 1000 del Principato, da Barcellona e da Roma. Dopo la pausa del lunedì, il Giro d'Italia è ripartito ieri con la decima tappa. La cronometro, lunga 42 km da Viareggio a Massa, è stata dominata da Filippo Ganna col tempo di 45 minuti 53 secondi e 54,921 km orari di media. Il portoghese Eulalio tiene ancora la maglia rosa, conservando 27 secondi su un Vingegaard in classifica in generale. Con questa vittoria Ganna ha eguagliato Eddy Merckx con 7 vittorie nelle crono alla corsa rosa, mentre Francesco Moser continua a guidare questa speciale classifica con 12 vittorie. Il basket, ieri serata dedicata ai playoff di Serie A, Bologna, una grande aquila Trento, ha impattato la serie sull'1-1 vincendo gara 2 contro la Virtus. Adesso la compagine trentina potrà sfruttare per gara 3 e gara 4 la spinta del suo pubblico. Non spreca il vantaggio casalingo la Reyer Venezia, che batte nuovamente Tortona portandosi subito sul 2-0 prima delle trasferte piemontesi. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
3: Prima credevo che arredamento su misura fosse solo un modo di dire. Poi ho capito che il problema non era la mia casa. Era chi mi stavo affidando. Progetti incompleti, consegne incerte, prezzi poco chiari. Poi ho scoperto Mobili Nino. 50 anni di storia e uno showroom di oltre 1000 metri quadrati dove ogni ambiente prende forma. Giorno, notte, camerette, bagni, divani. Ad esempio, cucine Scavolini ed Ernesto Meda con assistenza garantita 10 anni. Mobili Nino e progettazione dalla A alla Z. Chiavi in mano, consegne puntuali, personale esperto, prezzi chiari e competitivi. E la casa? Finalmente mia! Mobili Mino è solo a Giaveno, in Borgata Ponte Pietra 98. Nessuna deviazione. Giaveno, Borgata Ponte Pietra 98. La sola destinazione. Visita mobilimino.it. Mobili Mino, l'esperienza che non lascia spazio a dubbi.
4: Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
5: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
6: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse, perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
0: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Buongiorno Piemonte, iniziamo col collage.

Good Vibration in questa mattinata in compagnia del Collagio, la musica giusta ad ogni ora con Radio Dora e la musica della Family. Allora, benvenuti in questa puntata del 20 di maggio 2026. Eccoci qua in vostra compagnia per le prossime 3 ore con Sonia Carella ai microfoni. Allora, ricordiamo subito i contatti: 0122 64 04 46, il numero fisso a quale chiamare, e poi 351 851 66 33. Numero WhatsApp, invia il tuo messaggio di testo o una nota vocale per richiedere la canzone che vuoi ascoltare, che vuoi dedicare e per chiacchierare insieme a noi. Allora, alle 10.40, già vi anticipo un attimino, vi spoilerò un pochino i tempi di questa puntata. 10.40 la nostra Manuela Contino con Abby Cake per regalarci una nuova ricetta, e poi avremo un ospite veramente non lo so questo se spoilerarlo, però importante, 11.40 mi raccomando, quindi seguiteci in questa nuova giornata insieme. Continuiamo con la musica, abbiamo i Many.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Infine vi anticipiamo che domani giovedì 21 maggio è prevista la 12ª tappa del Giro d'Italia, con partenza da Imperia alle 13 e arrivo a Novi Ligure intorno alle 17-17.30. Dopo la partenza da Imperia i ciclisti si dirigeranno verso la provincia di Savona per raggiungere il Piemonte passando da Brigbertone intorno alle 16. La corsa percorre quindi la provincia di Alessandria passando per Molare e Ovada, proseguendo sino a Novi Ligure dove la gara terminerà intorno alle 17.30. I dettagli sono disponibili consultando la pagina raggiungibile dall'home page del nostro portale muoversiinpiemonte.it. Ed è tutto, fate buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Un fondo fatto con bucce e gambi, un ripieno con pane raffermo, un piatto che racconta sostenibilità. In cucina lo spreco si può evitare. Diamo valore al cibo. Sono Mariangela Susigan, chef Stella Verde Michelin.
3: Con la Food Bag al ristorante puoi portare via ciò che avanzi. E con l'app Ubo non sprechi nemmeno a casa. Diamo valore al cibo, un progetto di Regione Piemonte per la ristorazione sostenibile.
4: Prima credevo che arredamento su misura fosse solo un modo di dire. Poi ho capito che il problema non era la mia casa. Era chi mi stavo affidando. Progetti incompleti, consegne incerte, prezzi poco chiari. Poi ho scoperto Mobili Nino. 50 anni di storia e uno showroom di oltre 1000 metri quadrati dove ogni ambiente prende forma. Giorno, notte, camerette, bagni, divani. Ad esempio, cucine Scavolini ed Ernesto Meda con assistenza garantita 10 anni. Mobili Nino e progettazione dalla A alla Z. Chiavi in mano, consegne puntuali, personale esperto, prezzi chiari e competitivi. E la casa? Finalmente mia! Mobili Nino è solo a Giaveno, in Borgata Ponte Pietra 98. Nessuna deviazione. Giaveno, Borgata Ponte Pietra 98. La sola destinazione. Visita mobilinino.it. Mobili Nino, l'esperienza che non lascia spazio a dubbi.
5: E abbiamo la prima richiesta, intanto ci saluta anche Johnny, ciao Johnny, vediamo invece il vocale da chi arriva.
6: Buongiorno Sonia, buongiorno ciao. Carissima Sista, oh yeah. Come stai? Spero tutto bene. Tutto questa bene. Mattina mi piacerebbe ascoltare di Simone Cristicchi, attenzione. Meno male. Un abbraccio e un saluto a te e a tutta la family, ciao!
5: Ciao carissimo, ottima scelta, una canzone veramente spassosa. Devo dire però Matteuccio caro che addirittura... chiedere Simone Cristicchi, cioè qua veramente il cambiamento epocale, cioè tenete conto che in questi anni Matteuccio Caro, l'avete riconosciuto, lo speaker del pomeriggio in onda dalle 15 alle 18 con il suo drive time qua su Radio Dora dal lunedì al venerdì, allora snobbava tutti questi personaggi qua, no? Cioè capito? A tutti quelli che piacevano a me, oh, ma cagane, ma ti parla. Allora adesso mi chiede addirittura Simone Cristicchi, mette mi sono ubriacato di Cotoli, mi viene in mente come si chiama, e i Muse, i Placebo, com'è sto fatto, vedi? Addirittura è riuscito a mettere tuo padre, mia madre, Lucia, brano che snobbava invece l'ha richiesto. Cosa? E adesso addirittura ha chiesto anche Sal da Vinci. Vedi qua in questi anni come è cambiato, Matteo. Guarda che puoi fare lo stesso anche tu con Riccardo. Ma io che Riccardo Fogli lo metto. Ma vedi che non sei attento, non sei uno che segue il collage bene, allora scusami, Pecora, vabbè, Pecora lo metto solo per te, però lo mettiamo ogni tanto. Su Apri gli orizzonti. Io. Allora, la musica non va snobbata. Allora, io ascolto musica a 360 gradi. Il collage è una musica veramente che abbraccia tutti i generi, tutte le epoche. Proprio questa è la bellezza, dai. Comunque lo dice ridendo. È lui che ha fatto il passo in più, Matteuccio Caro, che era invece chiuso nei suoi piccoli cerchi, invece adesso si è aperto nuovi orizzonti. Bravo Matteo, così mi piace. Ci ascoltiamo Simone Cristicchi con Meno Male. Meno Male.

Comunque era Mannarino che non mi veniva in mente, mi sono imbriacato. Tra le altre cose, Mannarino adesso è tornato in pista con un nuovo progetto musicale. Ho solo visto un'intervista, non ho ancora ascoltato niente, quindi non vi so dire di più, però so che comunque c'è un progetto musicale totalmente diverso dal tipo di musica anche che faceva precedentemente, questo almeno quanto dichiarato lui. Va bene, lo scopriremo sicuramente. Intanto lo salutiamo, ciao Mannarino. Allora, parliamo di talento, perché così oggi mi sono alzata volendo parlare di talento insieme alla family. Partiamo da una citazione di Picasso, perché se si parla di talento ovviamente dove vai a prenderlo? No, vabbè, lui sosteneva che il senso della vita è quello di trovare il tuo dono, lo scopo è quello di regalarlo. Allora, io sento in cuffia, lo sentite anche voi questo rumore, preso, lo sentito, e stanno tagliando l'erba fuori, non è un disturbo, non so come mai si senta così forte, forse perché abbiamo il coso aperto, non lo so, non è aperto, però niente, stanno tagliando. Abbiate pazienza, la cura del verde però è importante, quindi. Allora, Pablo Picasso aveva questa relazione con il dono creativo, che era personale, ossessiva, totalizzante si può dire. Non aveva mai smesso di cercare nuove forme, di reinventare il suo stile, di esplorare materiali e linguaggi diversi. Poi quando dice, diciamo, un po' questa frase, no? Questa citazione che vi ho appena detto prima, non sta dando un consiglio motivazionale generico, sta proprio descrivendo la struttura stessa di come ha vissuto tutta la sua vita, in questo senso ovviamente. Quindi all'interno di questa citazione, due intenti vi sono, ok? Quindi quello di trovare, quindi scendere dentro se stessi abbastanza da riconoscere cosa porta, che non sono altro, porta esattamente allo stesso modo, parlando appunto di riconoscere e trovare il proprio talento. Il secondo è verso l'esterno, quindi regalare, mettere quello che si è trovato al servizio di qualcun altro, della collettività o quello di qualcun altro, che va oltre se stessi. Cioè il dono di per sé, no? Noi l'abbiamo, quando è capitato che ne avessimo già parlato, il dono di per sé, il talento, quello che è, non è mai fine a se stesso, è uno strumento che ti viene, passatemi il termine, ti viene dato, comunque tu nasci, diciamo, non ce l'hai per merito in quel senso, poi tu puoi sviluppare delle cose, no? Puoi diventare sempre più bravo grazie al tuo impegno, alla tua ricerca, però diciamo il dono di per sé, tu nasci così, non è che hai un merito per aver fatto qualcosa. Quindi questo non deve essere mai fine a se stesso, ma messo, diciamo, a servizio appunto anche degli altri, questo secondo quanto appunto ci diceva anche Picasso. Quindi trovare implica una ricerca, il dono invece è necessariamente quello che riesce meglio in senso tecnico e quello che poi genera qualcosa di unico e ripetibile, qualcosa che gli altri non riescono a generare esattamente nello stesso modo con la stessa firma specifica. In questo caso Picasso ha trovato il suo dono nell'arte visiva, non da subito però, non senza anni di sperimentazione ma anche di fallimenti, no? Questi insomma i grandi, no? della storia dell'arte, ma non solo, di qualsiasi altro tipo di disciplina, anche nella scienza, no? Avevamo fatto una citazione anche riguardante uno scienziato, no? Tempo fa, che diceva, diciamo, una cosa molto simile, ma anche Albert Einstein, anche lui uno scienziato, avevamo anche poi citato anche lui tra le varie cose. E poi andiamo a riprendere magari qualcosa di Albert Einstein, perché effettivamente, cioè, lui è un uomo molto pragmatico, non che Pablo Picasso non lo fosse, però appunto per avere due paragoni, no, di due diciamo mondi che sembrano quasi opposti ma che in realtà invece si incontrano, proprio parlando di dono, di intuito e quant'altro. Comunque ne parliamo ancora. I Patagarri.

0: Sono le 10 e 36 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Menniti per questa edizione delle notizie. Un tragico incidente, quello che è avvenuto ieri mattina nel piccolo comune di Bollengo in provincia di Torino. Una bambina di 2 anni è morta all'ospedale di Ivrea, dove sarebbe arrivata già priva di vita dopo essere stata travolta durante una manovra dall'auto del padre. Motociclisti da tutta Italia a Verroni, provincia di Biella, per una esibizione clandestina. È stata la polizia stradale ad intervenire per effettuare i controlli dopo aver scoperto il raduno clandestino sui social. In un'area i motociclisti si esibivano in manovre spettacolari e pericolose, con mezzi che presentavano anche diverse irregolarità. Sono state identificate 27 persone, accertate 18 violazioni amministrative al codice della strada. Ha perso il controllo dell'auto ed è finito contro una cancellata. Incidente verso la mezzanotte di ieri nel territorio comunale di Fossano. Scattato l'allarme, le squadre dei vigili del fuoco sono giunte nel luogo del sinistro insieme alle forze dell'ordine e al personale sanitario, cui è stato affidato il conducente del mezzo. Passiamo al basket. Dopo la sconfitta per 89-82 di domenica nel primo match della serie, la Bertram d'Ertona ha dovuto di nuovo cedere il passo alla Umana Reyer sul parquet di Venezia. La formazione veneta si è portata sul 2-0 nella serie del quarto di finale dei playoff scudetto, con un successo per 87-75. In chiusura, 6 giorni di musica diffusa, giovani talenti e grandi protagonisti della scena internazionale. Torna a Cuneo, città in nota. La musica dei luoghi, il festival che trasforma la città in un palcoscenico aperto per 5 giorni, dal 20 al 25 maggio. Teatri, chiese, piazze, spazi monumentali e luoghi naturali accoglieranno un ricco programma di concerti, incontri e performance che coinvolgerà artisti affermati, ensemble, orchestre e giovani musicisti. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.

0: Mamma, mamma, è arrivato il robottino!
1: Certo, cara! Era il regalo con la cucina di asta del mobile!
0: Ma lui sa fare tutto da solo?
1: Certo, amore! Aspira e lava in un solo passaggio!
2: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
0: Ma non mi fai compiti!
3: Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
4: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
5: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
6: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
5: Ma non tutto è sempre sicuro.
6: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it, progetto finanziato dal MIMIT.

0: Sweet Sweet Time su Radio Dora con Manuela Contino, consulente di Alta Pasticceria. Appuntamento mercoledì alle 10:40.
1: Manuela Contino di Abbey Cake in nostra compagnia. Ciao, felice mercoledì a te.
2: Buongiorno a tutti. Ciao Sonia. Ciao ragazzi.
1: Come stai?
2: Bene, bene, benissimo. Giornata di sole, tutto bene.
1: Che bello. Qua giornata di sole un po' timido, ogni tanto gioca ancora a nascondino, però dai, tutto sommato.
2: Almeno non piove, non fa disastri, ecco, appunto.
1: No. Va bene, allora, siamo sempre all'interno, diciamo, della nostra giornata dolce, perché Manuela ha pensato ad una ricetta per ogni momento della giornata, quindi cosa andiamo ad esplorare oggi in tua compagnia?
2: Oggi facciamo la merenda, ma la merenda di quelle di una volta, che adesso tendenzialmente un po' non si usano più, e vedremo anche la motivazione, però sì, è proprio la merenda con la M maiuscola, ecco.
1: Ecco, per noi piemontesi non è la merenda Sinoira, ma è la merenda proprio delle 4 del pomeriggio.
2: Esatto, parliamo esattamente di quello.
1: Poi se uno vuole anticipare la merenda, metterci dentro un po' di tutto. Vabbè, comunque no, la merenda di una volta, quindi quella che scalda il cuore, che si può condividere, che appunto in questa bella stagione si può portare anche un po' in giro, fare magari un picnic e condividere questa merenda un po' anche all'aria aperta, su una panchina e quant'altro.
2: Ma sì, infatti, anche perché ha una struttura molto compatta, molto burrosa, molto suadente. Si conserva per lungo tempo, nel senso che se ci arriva, ovviamente, riuscite anche a farle fare una settimana, perché comunque è bella cicciottella di grassi,
1: non dura,
2: di zucchero.
1: Non dura. No. Ma chi è che dura? Adesso io voglio sapere se tra i nostri ascoltatori, quando si prepara un dolce, una torta, una cosa, adesso poi tanto andiamo a scoprire anche di quale dolce stiamo parlando. Se dura una settimana, a me non è mai successo che mi rimanesse lì una settimana, massimo il weekend.
2: Come si dice.
1: Sì, va bene.
2: Esatto, alla voce non si sa mai. Sapete che potete porzionarla, potete comunque anche congelarla, farla rinvenire, quindi avete un sacco di possibilità. Ma stiamo parlando della Daily Bundt, cioè una ciambella, una Bundt cake, però che trae origini da una ricetta comunque storica, tradizionale, anche molto antica, di quelle che si facevano quando non è che c'erano le pasticcerie o non si andava al supermercato, non si faceva la colazione fuori. Era proprio il dolce proprio della domenica, quindi era la celebrazione un po' dei piccoli lussi casalinghi di una volta, dove c'era zucchero, burro. Quindi quella che adesso andremo a raccontare è frutto di quella cultura lì, è il frutto di quel concept lì. Adesso è chiaramente un po' cambiata, no? Lo style food, quindi la volontà di avere senza zucchero,
1: certo,
2: quello leggero, quello integrale. Però ogni tanto un piccolo tuffo in quelle cose proprio che, come dici tu, profumano, sanno di buono, sanno di tempi che non ci sono più, ogni tanto, secondo me, è una coccola che ci possiamo anche concedere. Mica siamo nati solo per sudare e lavorare, che cavolo.
1: No, è detta da te però, che lavori H24, però ti tratti bene, perché tra nella pausa, vedi, almeno poi, ma dato il tuo lavoro, ti concedi.
2: Ma il mio non è un lavoro, è una missione, è un onore. È un onore essere qua sempre a parlare, a poter condividere il potere di un profumo, la luce del forno, magari che va alle 11 di sera e vai a controllare se la tua torta riesce.
1: Esatto.
2: Queste sono le piccole cose, piccole grandi cose della mia vita, e spero di poterle condividere con voi. Ma direi, sogno di tornare sul focus.
1: Sì, torniamo sul focus,
2: giornata.
1: Va bene. No, ma comunque non sei andata fuori tema, perché tra l'altro cos'è il tema della giornata, del nostro collage? Siamo partiti con Picasso, che diceva appunto il senso della vita è quello di trovare il tuo dono e lo scopo è quello di regalarlo, e tu lo stai facendo, quindi insomma siamo...
2: Grazie.
1: Vero?
2: Sai che sono leggermente incinta e queste cose possono anche commuovermi, quindi occhio.
1: Impara da mamma, creaturella, glielo diciamo, tanto ci senta. Allora, andiamo avanti con la ricetta. Allora, carta e penna. Oh, no, ti ho interrotto, allora. Scusami.
2: No, vai, tranquilla.
1: No, ok, no, perché magari volevi aggiungere cose. No, andiamo con la
2: ricetta. Se ne sarebbe, se no siamo qua fino a mezzanotte, no, tranquilla. Però chiaramente questa ricetta secondo me ci cade proprio a fagiolo.
1: A fagiolo, bene, carta e penna, prendiamo appunti, perché adesso avremo la ricetta del
2: Delibant
1: cake alla vaniglia.
2: Vai. Esatto. Allora, praticamente, come vi raccontavo, questo è un mix nel senso che, essendo la mia ricetta, ho cercato di coltivare quella che era il sogno di una torta d'altri tempi, con un metodo assolutamente di origine anglosassone, che poi vi racconterò. Questa è una ricetta che va capita, va compresa, perché ovviamente è ricca di burro e di zucchero, però vengono fuori 25 porzioni, ok? Quindi noi dobbiamo sempre immaginare che ce ne mangiamo un 25esimo forse, o la previsione è quella di mangiarne un 25esimo. E quindi parliamo di una base che si chiama 4 quarti, dove sostanzialmente gli ingredienti farina, burro, zucchero sono 1-1-1, no? E comprese ovviamente le uova. Da qui poi invece andiamo a elaborare una mistura con un metodo che si chiama creaming method, ecco, lo scandisco meglio, che dona più leggerezza e più vellutosità alla ricetta. Ma entriamo nell'ingredientistica: 440 grammi di zucchero, 440 grammi di burro, 440 grammi di farina, 10 uova, 200 grammi di panna, potrebbe essere panna di cocco, panna di avena, panna vaccina, l'importante è che abbia un po' quel sentore vellutato. Chiaramente una bustina di lievito chimico per dolci, vaniglia, limone, arancio, tutto quello che preferite, e anche un pizzico di sale che ci aiuta nel contrappunto aromatico. Prendiamo il burro, lo zucchero, lo lavoriamo a crema o con il vostro la vostra frusta elettrica o in planetaria, ok? Fino a ottenere, appunto, come dicevo, una bella crema chiara, leggera, spumosa, a cui andiamo ad aggiungere le nostre 10 uova, che però abbiamo rimescolato all'interno di una caraffa in modo che siano ben già emulsionate. Le inseriamo a filo con lo strumento che va, quindi con la frusta ancora attiva, e facciamo delle pause in questo inserimento, cioè fino a quando il nostro composto di burro e zucchero accoglie con armonia le uova, continuiamo. Quando vediamo che l'uovo è in eccesso e si sente proprio, si vedono anche gli schizzi di uovo in planetario, allora fermiamo l'inserimento e facciamo lavorare. Quando appunto burro e zucchero hanno accolto le nostre uova, possiamo riprendere fino a terminare la grammatura. Dopodiché abbiamo setacciato chiaramente la farina, unito alla farina sia il sale che il lievito, eventualmente anche abbiamo già aggiunto la vaniglia e i nostri aromi, e andiamo a fare questo metodo che è il creaming method, cioè un'alternanza tra liquidi e polveri. Noi che liquido abbiamo? Abbiamo la panna. E che farina abbiamo? Cioè che polvere abbiamo? La farina con appunto il lievito, lo zucchero, eccetera. Il creaming metodo è proprio l'alternanza di questi due elementi, quindi inseriremo in modo alternato una quota di panna e poi una quota di farina, una quota di panna e una quota di farina. Maggiore l'alternanza, maggiore la sofficità del composto, migliori saranno anche i legami chimici che si creano. Piccolo segreto di laboratorio, questo indipendentemente da Manuela Contino, da B Cake, da noi, qualsiasi ricetta in cui vi troviate nella condizione di dover alternare liquidi con polveri o altri tipi di ingredienti, ricordate, se potete, di terminare sempre con l'ingrediente più leggero all'interno dell'inserimento, tra la panna e la farina, è chiaro che sarà la farina. Questo permette ovviamente di far meno sedere o meno incassare il dolce, e lo so che ridotto su una ciambella è un consiglio tanto quanto, ma quando si è in produzione, ad esempio in pasticceria o altri tipi di produzioni, parliamo di volumi un po' più grandi, quindi è importante avere l'attenzione, la cura, la coccola del dettaglio. Ci prendiamo un bello stampo, e l'abbiamo già imburrato, infarinato con lo staccante per teglie, uno stampo bello capiente, quindi da 25, 26, 28 centimetri di diametro a ciambella, e inseriamo il nostro composto e facciamo per cuocere per un'ora e un quarto circa a 160-165 gradi. Controlliamo la temperatura al cuore, che dovrebbe essere intorno ai 94 gradi, oppure il famoso metodo scientifico dello stecchino, che se esce asciutto ci fa solo che contenti.
1: Esatto, esatto, che funziona sempre.
2: Ah sì, è scientificissimo.
1: Io ce li ho solo per quello, stuzzicadenti a casa, perché sono nuovi, perché tutte le torte che faccio tre volte l'anno. No, non è vero, ne faccio un po' di più, però vabbè. Comunque, allora, bene. Quindi spolveratina sopra anche, dicevi, nel caso di...
2: Certo, una bella spolverata di zucchero a velo, oppure della granella, insomma quello che volete. E poi una torta, come dicevamo, che dura nel tempo, proprio per questa presenza, no, di zuccheri e comunque di burro che sono conservativi, ne aumentano la shelf life, quindi può stare tranquillamente sulla vostra isola cucina, sotto la sua campanina di vetro e accompagnarvi per questa settimana fino al mercoledì prossimo, dove dovete ovviamente accedere al livello successivo di un'altra ricetta.
1: Ok, vabbè, anche così strategico, perché poi effettivamente il tempo magari a disposizione per mettersi in cucina lo si trova più che altro magari nei weekend, però effettivamente se è qualcosa che ti dura nel tempo, uno prepara la torta e poi lo porziona per le merendine della bimba, dei bimbi, insomma, che vanno a scuola, adesso poi inizieranno i centri estivi, quindi tutte queste merendine qua, e però pensarle magari in chiave più salutistica, più naturale, non diciamo con prodotti confezionati, ecco che magari la tua ricetta va un po' così a darci la soluzione per far mangiare meglio anche i nostri bimbi, appunto in previsione poi dei centri estivi ormai alle porte. Prossimo mese, ragazzi, tra scuola.
2: Va bene. È vero. Quindi... siamo quasi.
1: Esatto. Ok, allora, avete preso appunti? Se non avete preso appunti non vi preoccupate, tra poco il podcast verrà pubblicato poi sul nostro sito, oltre al podcast troverete la ricetta, ma non solo sul nostro sito e social, questa ricetta insieme a tantissime altre, come sempre, come ormai già sapete, perché so che insomma andate a cercare varie ricette sui canali di ABK, che appunto le potete trovare lì. Ricordaci solo quali sono i canali per chi ancora magari non avesse esplorato il mondo AB Cake.
2: Allora, assolutamente, io vi aspetto anche solo per un saluto, un confronto, un abbraccio su WhatsApp al 328024836. Mi trovate lì, sono io che rispondo, non ci sono chatbot, non c'è nulla al di fuori di queste ditine che vi rispondono. E poi, se no, ci trovate su Facebook a nome chiaramente di AB Cake, sia come pagina che come gruppo. Poi abbiamo Instagram AB Cake School e TikTok AB Cake 2020. E se no, altrimenti, usatissimo, visionatissimo, frequentatissimo, il nostro gruppo Telegram con dominio AB Cake, tutto maiuscolo, cercate appunto su Telegram, potete entrare, è anonimo, gratuito, e trovate tutte le ricette e i podcast con Radio Dora, tutto il planning e la programmazione di AB Cake e tutto quello che può essere condivisione di ricette, metodi, segreti e tecniche.
1: Va bene, perfetto. Allora salutiamo la nostra Manuela, a mercoledì prossimo, buona ricetta a tutti quanti.
2: A tutti un abbraccio grande, buona settimana, ciao.

0: Sono le 11 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Recuperati alle Maldive anche i corpi degli ultimi due sub italiani morti giovedì scorso durante un'immersione. Si tratta di Muriel Odenino, biologa marina e ricercatrice, della 22enne Giorgia Sommacal, figlia della professoressa Monica Monfalcone, il cui corpo è stato recuperato ieri. Entrambi i corpi sono a bordo della barca appoggio, fanno sapere fonti della Farnesina. Martedì i tre sub finlandesi impegnati nelle operazioni di recupero hanno consegnato alla polizia le telecamere GoPro e diverse attrezzature su acque recuperate all'interno del sistema di grotte dove sono stati ritrovati gli italiani. Il materiale è ora al vaglio degli investigatori che stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto.
1: È in corso una caccia all'uomo che martedì sera a Castel Girundo in provincia di Lodi ha inferto 3 coltellate a una 54enne biologa di passaggio lungo la provinciale 27 per poi darsi alla fuga tra i campi. L'aggressione sarebbe avvenuta dopo che la vittima si era fermata per soccorrere un cane in difficoltà. Le condizioni della donna sono gravi, ha riportato 2 profonde ferite all'addome e una terza al braccio, segno evidente di un disperato tentativo di difendersi. L'uomo ha poi gettato l'arma in un fossato adiacente alla carreggiata ed è fuggito a piedi nelle campagne circostanti.
2: Vladimir Putin è arrivato a Pechino per una nuova missione diplomatica con Xi Jinping. Ad accoglierlo all'aeroporto è stato il ministro degli esteri cinesi. Quella del presidente russo è la 25esima visita ufficiale in Cina. Nel corso dell'incontro bilaterale Putin ha ribadito il ruolo della Russia come partner strategico affidabile, soprattutto nel pieno delle tensioni in Medio Oriente. Sullo sfondo della crisi in Medio Oriente la Russia continua a mantenere il ruolo di fornitore affidabile di risorse, mentre la Cina quello di consumatore responsabile, ha dichiarato il leader del Cremlino.
1: Almeno 87 partecipanti della Global Summit Flotilla hanno iniziato uno sciopero della fame per protestare contro il loro rapimento illegale da parte di Israele e in segno di solidarietà con gli oltre 9.500 ostaggi palestinesi detenuti nelle prigioni israeliane. Ad annunciarlo in una nota su Telegram è stata la stessa flottiglia all'indomani dell'intercettazione di tutte le imbarcazioni della missione da parte delle forze armate israeliane e del fermo di 29 attivisti italiani.
2: Il premier indiano Narendra Modi è in visita a Roma, accolto ieri sera a Fiumicino dal ministro degli esteri Antonio Tajani. Modi è stato poi accompagnato dalla premier Giorgia Meloni in visita notturna al Colosseo. Ci siamo scambiati punti di vista su un'ampia gamma di argomenti, ha scritto su X il premier indiano commentando questo primo incontro.
1: Il calcio: sono ore decisive per la panchina del Napoli dopo aver avuto certezza dell'addio di Conte al termine della stagione. De Laurentiis accelerato per scegliere il sostituto del Leccese. Il presidente ha intenzione di chiudere al più presto la faccenda. La primissima scelta del patron è rappresentata da Maurizio Sarri, al passo d'addio con la Lazio.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
4: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. Dal martedì al venerdì a pranzo prova il menù completo a soli 12 euro. E se cerchi spazio per una festa, 3 locali e una sala dedicata alle cerimonie.
3: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonio Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
5: Grande novità! Dal 19 maggio la Trattoria dei Colori sarà aperta tutte le sere, escluso il lunedì.
3: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
6: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

E ci siamo in diretta on air qua su Radio Dora, suona la musica giusta ad ogni ora. Sonia Carella con voi, ricordiamo i contatti 0122 64 04 46, telefono fisso 351 851 66 33, numero WhatsApp, invia il tuo messaggio di testo, nota vocale per richiedere la canzone che vuoi ascoltare, così come ha fatto anche il nostro amico Claudio. Claudio, buongiorno Miss Sonia, una buona giornata, mi fai sentire in moda con favola, altrimenti gemelli diversi, ciao by Cla. Ce l'abbiamo in moda, non li abbiamo fatti ancora passare, stanno suonando per te ora.

moda con Favola, ma che bella questa canzone che non la mettiamo quasi mai, quindi grazie per averla richiesta, cioè non durante il collage non la mettiamo quasi mai, mettiamo magari altri brani magari, però questo qui la mettiamo poco, non è vero che la mettiamo così poco. Allora andiamo avanti, abbiamo il nostro uomo delle 11, uomo delle 11 sceglie oggi per la nostra Colette Alessandra Amoroso con Notti Blu. Ah, ci piace anche questa, entriamo un po' nella stagionalità, ecco, di questi brani così. Tra le altre cose, a proposito di Notti Blu, qui non stiamo ancora parlando di stelle e desideri, forse è ancora presto, ma arriveremo, ci arriveremo.

0: Colazione presente! Pranzo servito! Cena una festa! E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti, la vita c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free. Da applausi! E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. Abruzzolo, strada statale 25 o Arrosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
1: Aria di primavera da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
2: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
1: Quindi non solo edilizia?
2: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
1: Professionista o privato, per lavoro per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
2: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
1: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
3: Giovedì 28 maggio dalle ore 14 nel nostro reparto colorificio Open Day dei prodotti Harder a Canello, con tecnico in sede e omaggi ai partecipanti.
4: E allora continuiamo con le richieste, prima di avere poi in collegamento il nostro ospite. Tra altre cose, cambio di programma, avremo una persona che ovviamente anche lui è molto importante, tra altre cose è stata già ospite qui con noi per un'altra occasione e torna per parlarci di un nuovo evento del Valsusa Film Fest. Questa volta appunto l'appuntamento sarà invece ospite all'interno del Teatro Fassino di Avigliana, però non voglio raccontarvi troppo, faremo poi parlare lui, Enrico De Regibus. Nel frattempo abbiamo detto che partiamo con la prossima richiesta, ci ascoltiamo il vocale di Francesco. Buongiorno.
5: Ciao,
4: a te caro.
5: Sonia, ciao Sonia, buon mercoledì a te, a tutta la radio.
4: Sì,
5: e alla
4: buongiorno a te, grazie.
5: Stamattina mi sono svegliato con in testa Bambino di Dalida, il suo primo successo 1959, figurati. Non credo che voi l'abbiate. E
4: ma
5: quindi
4: magari
5: andiamo
4: c'è.
5: Con...
4: figurati.
5: Magica favola, oh, yeah. O un brano di Arisa, quello che vuoi tu. Un abbraccio. Ciao.
4: Un abbraccio a te, già che ormai ce l'hai diciamo in testa, in loop questa canzone. Facciamo che con Arisa interrompiamo questo dialogo, questa radiolina interiore che è cominciata stamattina al tuo risveglio. Ci ascoltiamo Arisa però con Rugiada, dato che comunque Magica Favola, bellissimo brano che insomma a me piace, ha portato appunto su Palcoscenico di Sanremo, l'ascoltiamo praticamente tutti i giorni. Ci ascoltiamo magari Rugiada, l'ultimo singolo di Arisa. Va bene, un super abbraccio a te, caro.

0: Ciao Massimo, buongiorno. Ci scrive: ci vorrebbe il mare quando vuoi. Peppe, peppe, peppe con l'emoticon che fa peppe. Niente, questa canzone piace un casino alla family, ce l'ascoltiamo, piace molto anche a me, la trovo veramente una poesia messa in musica. Grazie per la tua richiesta, Massimo.
1: Ci vorrebbe il mare che accarezza.

0: Sono le 11 e 36 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Menniti per questa edizione delle notizie. Un tragico incidente, quello che è avvenuto ieri mattina nel piccolo comune di Bollengo in provincia di Torino. Una bambina di 2 anni è morta all'ospedale di Ivrea, dove sarebbe arrivata già priva di vita dopo essere stata travolta durante una manovra dall'auto del padre. Motociclisti da tutta Italia verranno in provincia di Biella per una esibizione clandestina. È stata la polizia stradale ad intervenire per effettuare i controlli dopo aver scoperto il raduno clandestino sui social. In un'area i motociclisti si esibivano in manovre spettacolari e pericolose con mezzi che presentavano anche diverse irregolarità. Sono state identificate 27 persone, accertate 18 violazioni amministrative al codice della strada. Ha perso il controllo dell'auto e finito contro una cancellata. Incidente verso la mezzanotte di ieri nel territorio comunale di Fossano. Scattato l'allarme, le squadre dei vigili del fuoco sono giunte nel luogo del sinistro insieme alle forze dell'ordine e al personale sanitario, cui è stato affidato il conducente del mezzo. Passiamo al basket. Dopo la sconfitta per 89-82 di domenica nel primo match della serie, la Bertram d'Ertona ha dovuto di nuovo cedere il passo alla Umana Reyer sul parquet di Venezia. La formazione veneta si è portata sul 2-0 nella serie del quarto di finale dei playoff scudetto, con un successo per 87-75. In chiusura, 6 giorni di musica diffusa, giovani talenti e grandi protagonisti della scena internazionale. Torna Cuneo, città in nota. La musica dei luoghi, il festival che trasforma la città in un palcoscenico aperto per 5 giorni, dal 20 al 25 maggio. Teatri, chiese, piazze, spazi monumentali e luoghi naturali accoglieranno un ricco programma di concerti, incontri e performance che coinvolgerà artisti affermati, ensemble, orchestre e giovani musicisti. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
2: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni 2 giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
3: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
2: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
4: Un fondo fatto con bucce e gambi, un ripieno con pane raffermo, un piatto che racconta sostenibilità. In cucina lo spreco si può evitare. Diamo valore al cibo. Sono Mariangela Susigan, chef Stella Verde Michelin.
5: Con la Food Bag al ristorante puoi portare via ciò che avanzi. E con l'app Ubo non sprechi nemmeno a casa. Diamo valore al cibo, un progetto di Regione Piemonte per la ristorazione sostenibile.
6: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
7: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
6: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
7: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
8: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

0: Radio Dora.
1: Ed eccoci qua in compagnia del nostro ospite, ormai amico di Radio Dora, Enrico De Regibus. Ciao e bentornato.
2: Ciao ciao, grazie dell'invito. Ciao ciao.
1: Come stai? Tutto bene?
2: Tutto bene, tutto bene. Sto per partire per la Valsusa e...
1: Quindi presto sarai qui vicino a noi, anche perché insomma ci sarà un evento assolutamente imperdibile, tra altre cose già sold out, firmato da Valsusa Film Fest. Parliamo appunto dello spettacolo previsto venerdì 22 maggio ore 21 al Teatro Fassino di Avigliano con La voce dell'anima sarda, ricordo di Andrea Parodi, giusto Enrico?
2: Sì, esatto esatto, una serata che appunto vuole ricordare questo artista straordinario, con questa voce d'angelo magnifica, che purtroppo è scomparso prematuramente,
1: esatto.
2: Ma che nel suo percorso ha lasciato dei segni molto importanti, e mi fa veramente piacere che sia sold out il teatro, perché insomma significa che è ancora nella memoria di tanti. Tra l'altro sono 20 anni dalla morte,
1: esatto.
2: Sono 20 anni che scomparso.
1: Esatto, quindi una scelta, quella dell'organizzazione del Valsusa Film Fest, per omaggiare Andrea Parodi, voce ovviamente storica dei Tazenda, tra altre cose Tazenda protagonisti ovviamente della serata del 22 di maggio, insieme a Elena Ledda, chiedo scusa. E poi vabbè, tu condurrai la serata, Enrico De Regibus la conduzione, e ci sarà anche l'intervento di Valentina Casalena Parodi e Luca Parodi, quale moglie appunto di Andrea Parodi e figlio. Ok, quindi tu li intervestirai proprio per così andare un po' ad indagare, a scoprire ecco qualcosa di molto più intimo probabilmente di Andrea Parodi, dato comunque il ruolo, no, di queste due figure all'interno di Andrea.
2: Sì sì, sicuramente. Poi tra l'altro sono la moglie vedova, insomma il
1: sì.
2: Figlio, ma sono anche due che lavorano nell'ambiente, perché
1: okay.
2: C'è questa cosa bellissima di Luca Parodi, che è il figlio di Andrea Parodi, che era nei Tazenda, che poi ha lasciato i Tazenda, ma lui è il manager dei Tazenda,
1: sì.
2: Quindi il figlio di Andrea è il manager dei Tazenda,
1: quindi
2: è una cosa bellissima, che anche fa capire anche il grande comunque collegamento e affetto che c'è fra tutti quelli con cui ha avuto a che fare Andrea, insomma. È una cosa molto bella questa. E come dicevi tu, io insomma ho curato un po' tutta la serata e intervisterò Valentina e Luca per raccontare, quindi non solo cose private, anzi sulle cose private in realtà diremo abbastanza poco,
1: sì,
2: ma per raccontare un po'
1: qualche curiosità
2: da dentro, sì, raccontare un po' da dentro il percorso di Andrea, che è stato un percorso artistico molto importante, perché
1: tante le collaborazioni
2: al massimo, sì esatto, ma diciamo che al massimo del successo con i Tazenda ha deciso di lasciarli per intraprendere un suo percorso di ricerca musicale sulla musica del Mediterraneo e anche su quella della Sardegna, su cui aveva già lavorato, su quella anche della Liguria, perché lui era mezzo sardo e mezzo ligure.
1: Esatto, esatto.
2: Quindi è molto bella questa, importante questa sua scelta. Racconteremo un po' tutto questo e sentiremo anche molta musica con Elena Ledda, che è la voce, la regina della musica folk sarda,
1: sì.
2: Che ha collaborato con Andrea negli ultimi anni, e con i Tazenda ovviamente,
1: okay.
2: Che fanno vari pezzi anche molto conosciuti, come La spunta la luna dal monte,
1: certo, con collaborazione con Pierangelo Bertoli, poi ha avuto delle collaborazioni anche con De André, insomma, giusto per restare anche all'interno,
2: sì, sì,
1: del
2: certo.
1: Tema, no? Scelto quest'anno dal Valsusa Film Fest, e data anche il fatto che comunque lui è anche un po' ligure, no? Dicevamo, è
2: sì,
1: stato,
2: sì,
1: insomma,
2: certo.
1: Era ligure anche, perché lui ha vissuto sia a Savona che poi a Porto Torso. Tra l'altro cosa è carina questa cosa che leggevo, cioè insomma di lui, carina, oddio, curiosa, che appunto dopo aver partecipato all'occupazione dell'istituto nautico che frequentava Andrea, i genitori per punizione lo costrinsero poi a trasferirsi nuovamente a Porto Torres, cioè, quindi diciamo un animo bello ribelle, insomma con probabilmente una personalità tipica, no? Poi quella di chi è sicuro insomma di sé, di quello che vuole fare, di metterci la faccia a 360 gradi, non solo nella ricerca della musica, probabilmente un po' nella vita.
2: E sì, quindi, sì, certo.
1: Va bene, quindi un appuntamento veramente curioso, bello, molto importante all'interno di questa rassegna 2026 del Vasusa Film Fest. È sold out, sia mai che magari qualcuno non si presenti, volete star fuori appunto dal teatro sperando che magari qualche piccolo...
2: Guarda, adesso non ricordo bene, ma credo che ci sia una lista d'attesa.
1: Ecco.
2: Non so se tu hai sott'occhio i numeri, però chiamando il Vasusa Film Fest so che c'è una panchina per ci dovessero essere defezioni, insomma, quindi sì. se c'è qualcuno interessato, come penso, si può almeno tentare prenotandosi comunque prima, ecco.
1: Beh, diamo allora la mail segreteria@valsusafilmfest.it in modo tale che così magari insomma uno un attimino già mette il piedino in mezzo alla porta, diciamo così. Va bene, allora appuntamento, altre cose, lo spettacolo ovviamente gode del patrocinio di Avigliana, quanto ho capito.
2: Sì, anche della Fondazione Andrea Parodi.
1: Ok.
2: Ed è anche a cavallo di un altro festival che si chiama Monferrato Autore Festival, che è un festival che faccio io in Monferrato, quindi provincia di Alessandria e dintorni. Questa serata è anche in collaborazione con Monferrato Festival, quindi è una cosa molto allargata, diciamo.
1: Perfetto, ricordiamo l'appuntamento venerdì 22 maggio, ore 21, Teatro Fassino di Avigliana, La voce dell'anima sarda, ricordo di Andrea Parodi. Vuoi aggiungere altro, Enrico?
2: No, mi sembra che abbiamo detto tutto, insomma, e vorrei ringraziare il Vasusa Film Fest con cui lavoro, questo è già il secondo anno, insomma, abbiamo fatto diverse cose assieme, insomma, li ringrazio molto perché fanno un grande lavoro, ecco, grande lavoro.
1: Assolutamente, li salutiamo tra le altre cose e noi ci vediamo appunto venerdì ad Avigliana. Un abbraccio, Enrico, okay. Grazie.
2: Grazie, ciao.
1: Ciao,
2: ciao, ciao.

Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: Sono le 12 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Una donna di 54 anni, biologa, è stata accoltellata all'addome da uno sconosciuto a Castelgerundo, nell'Odigiano, nella serata di ieri. La vittima è stata soccorsa da un passante che ha avvertito i carabinieri. Il 118 l'ha poi trasportata agli ospedali civili di Brescia e nell'ambulanza. È partita la caccia all'uomo. Secondo quanto ricostruito, la donna era in auto lungo la provinciale 27 quando avrebbe visto un cane in difficoltà. Si è quindi fermata scendendo dal mezzo per verificare se avesse bisogno di aiuto. Qui sarebbe venuta l'aggressione, l'uomo l'avrebbe colpita con un coltello, poi ritrovato in un fossato e sarebbe fuggito nelle campagne circostanti.
1: Alle Maldive sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani deceduti, lo hanno fatto sapere fonti della Farnesina. Si tratta di Giorgia Sommacalle e di Muriel Oddenino. Martedì il team di sub esperti finlandesi ha recuperato i corpi di Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri dalla grotta di Alimatà. La salma di Gianluca Benedetti, ritrovato nei giorni scorsi, è già in Italia. La Procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. I PM di Piazzale Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia.
2: I partecipanti della flottiglia fermati dalla Marina Militare israeliana al largo delle coste di Cipro stanno iniziando ad arrivare al porto di Ashdod, lo conferma all'ANSA il portavoce di Adala, la ONG che assiste legalmente in Israele i partecipanti alla missione, che ha iniziato a incontrare alcuni dei partecipanti fermati. Il team legale di Adala contesterà la legittimità di queste detenzioni e chiederà l'immediato rilascio di tutti i partecipanti alla flottiglia, ha affermato Adala in una nota.
1: Un forte terremoto ha colpito la costa meridionale del Perù, nella regione di Ica, provocando feriti e danni ad alcuni edifici. La scossa è stata registrata ieri alle 12:57 ora locale. Per quella principale, l'Istituto Geofisico del Perù ha indicato una magnitudo di 6.1 con l'epicentro 41 km a sud della città di Ica e profondità di 81 km. Le autorità non hanno segnalato vittime.
2: Da quest'anno in Emilia-Romagna la scuola, per venire incontro alle esigenze delle famiglie, aprirà in anticipo proponendo delle attività extrascolastiche dal 31 agosto fino al 14 settembre ai bambini dai 6 agli 11 anni. Lo hanno annunciato il presidente della regione Michele De Pascale e l'assessora alla scuola Isabella Conti, sottolineando che l'iniziativa chiude definitivamente il discorso sulla modifica del calendario scolastico.
1: Il tennis, Carlos Alcaraz ha annunciato sui social il suo forfè per il Queens e Wimbledon in generale per la stagione su erba. Questo significa che lo spagnolo lascerà per strada sicuramente altri 1800 punti, frutto del trionfo al Queens e della finale di Wimbledon, che si vanno ad aggiungere ai 2000 che gli verranno scalati alla fine del Roland Garros. Il vantaggio massimo di Sinner su Alcaraz dopo Roland Garros arriverebbe fino a 5.440 punti, scenario possibile in caso di successo a Parigi.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Su il sipario, si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi e il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e le tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixie, il lungo sfilato e tagli versioni e bonton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
4: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.
5: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
6: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Allora apriamo subito con una richiesta, perché tanto che ci ha mandato il suo messaggio Manuela, poi ovviamente c'è stato in mezzo l'intervista appunto per lo spettacolo di venerdì ad Avigliana, appunto del Vassosa Film Fest. Ciao a tutti, ci scrive Manuela, ci piacerebbe ascoltare Cocciante con Se stiamo insieme oppure Bella senza anima. Fai tu un salutone a tutti quanti, tutti, ma dai, grazie, un saluto a te, arriva subito Se stiamo insieme.

Riccardo Cocciante, mamma mia, è una di quelle voci che secondo me è veramente insostituibile, magnifico. Va bene, allora andiamo avanti ricordando i contatti. Abbiamo iniziato così la terza parte, ormai vedi che il tempo passa quando ci si diverte, terza parte del collage in diretta qua su Radio Dora, Sonia Carella con voi ancora poi fino alle ore 13, perché lo sapete, il collage va in onda dalle 10 alle 13 tutti i giorni, dal lunedì al sabato, sempre con la Carella. E poi vi ricordo inoltre che Radio Dora la potete ascoltare su tutta la regione Piemonte, sul canale DAB 12B, nel Piemonte occidentale in FM, e poi in tutto il mondo, e non sto scherzando, veramente in tutto il mondo, con lo streaming sul nostro sito radiodora.it. clicca Radio Dora Live, resta in compagnia sempre, ovunque tu vada, anche con l'applicazione che è gratuita, scaricabile sul tuo smartphone, e restiamo in compagnia ogni volta che vuoi. Allora, che lo vuoi, i contatti li abbiamo detti: 0122 64 04 46 per chiamare, richiedere il tuo brano, 351 851 66 33 numero WhatsApp. Abbiamo Augusto, la richiesta di Augusto che oggi verte su Another Day in Paradise, Phil Collins, qua su Radio Dora. Suona per te, caro Augusto.

Emanuela non ha sentito la canzone, era giù, faceva cose in negozio, poi è salita, ha sentito l'ultima parte. Come facciamo allora? Dai, ti mettiamo un altro pezzo? Dice sì, dai, Profil Collins appena hai sentito, fai tu una bella canzone allegra. E allora ci ascoltiamo il tormentone estivo di un'estate che ancora deve partire, ma abbiamo già il tormentone. Fred De Palma, Anita e Miss Killa, La testa gira, pronta?

Compie 30 anni, prenota subito il tuo spazio, non perdere l'occasione per questa speciale edizione. Chiamaci subito allo 0122 64 06 06 oppure scrivi a info@radiofrejus.it.

0: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
1: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
0: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più, l'anello della nonna, la catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
1: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
0: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
1: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
0: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Aperti dal martedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Telefono 352 02 53 755.
1: Compro Oro New Gold. Tutto il valore che meriti.
2: Valterino, eccoci qua, ci siamo per ascoltare anche la tua richiesta. Allora, se mi funziona sto coso, perché ogni tanto mi si impalla. Allora, intanto dobbiamo leggere ancora il tuo messaggio, molto bello, sempre molto colorato. Oggi un super tanti cuori, super affettuoso. Buon mercoledì, ti mando un abbraccio grande, grazie. Buongiorno cara Sonia, vorrei ascoltare Brunori con L'albero delle noci. Grazie, cari saluti, una buona giornata. Ce l'ascoltiamo, ottima scelta e anche buon appetito.

0: La voce di Mina, giusto per stare in tema di talento. Allora Johnny, buongiorno, facciamo passare intanto la tua richiesta.
1: Buongiorno carissima Sonia.
0: Hola.
1: Di De André, il fiume Saint Cree.
0: Eccolo.
1: Dedicata sempre a voi di Radio Adore e tutta la Feni, okay?
0: Ok?
1: Ciao ciao.
0: Ciao.
1: Buona
0: caro.
1: Giornata.
0: Una splendida giornata a te, ce l'ascoltiamo Fabrizio De André con il fiume Saint Cree.
2: Si son presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola dormivamo.

tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala

0: un fondo fatto con bucce e gambi, un ripieno con pane raffermo, un piatto che racconta sostenibilità. In cucina lo spreco si può evitare. Diamo valore al cibo. Sono Mariangela Susigan, chef Stella Verde Michelin.
1: Con la food bag al ristorante puoi portare via ciò che avanzi. E con l'app Ubo non sprechi nemmeno a casa. Diamo valore al cibo. Un progetto di Regione Piemonte per la ristorazione sostenibile.
2: Il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax. Cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro.

Ragazzi, siamo arrivati al termine del collage di oggi. Vedi, cioè il tempo passa, mi stavo occupando di un fatto molto particolare che poi chissà, magari ci sarà una sorpresa, lo vedremo. Restate sempre in ascolto, a domani con il collage. Sonia Carella con voi sempre a partire dalle ore 10. Vi lovo tutti quanti, ciao family!

0: Sono le 13 in punto.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: La Proloco di Buttigliera Alta, con il patrocinio del Comune, organizza Festa del Canestrello e Cioccolato. Domenica 24 maggio presso la precettoria di Sant'Antonio di Ramverso, in strada Sant'Antonio di Ramverso 6 a Buttigliera Alta. Dalle ore 9, antico sapere, nuovi sapori, esposizione di eccellenze artigiane. Dalle 14.30, laboratorio di canestrelli a cura della Proloco e animazione per bambini. Dalle 10 alle 16, prenotazioni in loco, degustazioni gratuite guidate, vini e prodotti del territorio. Laboratorio di caseificazione a cura dell'ente Parco Alpicozie, laboratori scopri aromi per bambini. Alle 16.30 inaugurazione della targa dell'ingresso del comune di Buttigliera Alta nella strada reale dei vini torinesi. Alle ore 11 e alle ore 15 visite guidate alla precettoria. È indispensabile la prenotazione entro il giorno precedente al numero 011 6200 603. Alle ore 17.30 in precettoria concerto organizzato dal comune, merenda con pane e cioccolata per i partecipanti offerta dalla Proloco. Prosegue Camaleontica 2026, la rassegna di Almese giunge alla 12ª edizione. Presso l'Auditorio Magnetto in via Vigliana 17 ad Almese, alle ore 21, sabato 23 maggio, sarà la volta di Dal Sottosuolo Underground, spettacolo scritto e interpretato da Barbara Mazzi e Francesco Gargiulo. È consigliata la prenotazione al 334-8785-494. A Chianocco, sabato 23 maggio, Papa Aperitivo, quarta edizione, mercatino di prodotti locali e artigianali dalle ore 14. Passeggiata in mezzo agli splendidi campi di cereali e fiori della Media Valsusa, partenza alle ore 17 da Frazione Crotte. Intrattenimento in musica con i Parena Perde. Al Museo Civico Castello di Adelaide di Susa, fino al 24 maggio sarà possibile ancora visitare la mostra I Savoia, mille anni di storia e potere, il venerdì, sabato e domenica dalle 14 alle 18. Inoltre, l'Associazione Reveglio e l'Associazione Artemide presentano Susa Svelata 2026, la città diventa un racconto. Appuntamenti tra maggio e settembre tra visite guidate, teatro, archeologia, festival e famiglie. Sabato 23 maggio, I Savoia a Susa, due matrimoni, una città. Turni alle 17.30 e alle 20. La prenotazione è obbligatoria. Le visite partono dal Castello di Adelaide in via Impero Romano. Per informazioni e prenotazioni 345 612 4682. Sosteniamoci, demenza e Alzheimer. Conoscere e conoscersi per sostenersi. Caffè Alzheimer a Bussoleno presso l'Osteria La Credenza, con ingresso libero e gratuito. Prossimo appuntamento mercoledì 27 maggio alle ore 16.30. I servizi del territorio per le persone anziane non autosufficienti e la demenza. Per informazioni contattare il numero 0122 48 504. A Vaie, 28ª sagra del canestrello, sabato 23 maggio dalle 19.15 per le vie del paese, 39ª edizione della ProBessen, camminata non competitiva con raccolta fondi in favore della casa alpina Giovanni XXIII di Bessenò, con intrattenimento della Filarmonica Vaiese. Prosegue la 30ª edizione del Valsusa Film Fest, dedicata quest'anno a Fabrizio De André. Venerdì 22 maggio per eventi speciali ad Avigliana al Teatro Fassino alle ore 21, La voce dell'anima sarda, ricordo di Andrea Parodi a 20 anni dalla scomparsa. Domenica 24 maggio, anteprima socialità in festival, a Condove al Cinema Comunale alle 16.30, proiezione del docufilm Il Faro, il fantastico viaggio della banda Rulli Frulli. Prima della proiezione, esibizione e incursioni sonore della Rulli Frulli Marching Band. Per informazioni e prenotazioni www.valsusafilmfest.it. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: Onico Tecnica, sede di lavoro ULCS, operatori del benessere o estetisti, sede di lavoro ULCS. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Panificio Il Sorriso. Attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. Tre decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
4: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di meliga.
5: Renew. Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito, con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni, con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
6: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
7: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
8: Sta per partire Pausa Pranzo. Un successo tira l'altro.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora ben trovati a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A21 Torino-Piacenza sono presenti code per lavori fra Asti Est e Felizzano in direzione Piacenza. Code per lavori si registrano anche sulla A26 Genova-Gravellona-Toce fra Ovada e Masone in direzione Genova. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
3: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
4: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
3: Ma non tutto è sempre sicuro.
4: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it, progetto finanziato dal MIMIT.
5: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 13 e 36 minuti.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con What's On, rubrica di eventi e spettacoli in Piemonte, in studio Alessia Balducci. Al Teatro Erba di Torino dal 21 al 24 maggio torna in scena Forbici Follia, giallo comico e interattivo di Paul Portner con regia di Gianni Williams. Una edizione firmata a Torino Spettacoli che segna i 26 anni di repliche per un titolo che ha attraversato stagioni e pubblici differenti. Le luci di Edit Torino negli spazi di Edit Place al primo piano si accenderanno giovedì 21 maggio per il Cocktail che Balla, nuovo appuntamento della rassegna dedicata al Food and Drink Entertainment, organizzata da 2B Experience. La serata sarà suddivisa in due slot orari dalle 19.30 alle 21.30 e accompagnerà il pubblico alla scoperta delle tecniche base della mixology attraverso un laboratorio pratico guidato da Barbara Ricco Crudelini. Al Parco d'Ora torna Generiamo, la voce dei giovani tra fiabe e riflessioni contro gli stereotipi. Il percorso dedicato al dialogo tra arte, educazione e sensibilizzazione torna a Torino con un nuovo appuntamento dedicato alle giovani generazioni. Giovedì 21 maggio alle ore 17 negli spazi di Parco d'Ora in via Livorno, angolo via Treviso. L'evento sarà ingresso gratuito e verrà presentato da Rosalba Castelli, direttrice artistica di Rosso Indelebile e artivista viandante. A Verzuolo il concerto conclusivo del progetto Tempo d'Incontri. Mercoledì 20 maggio a Palazzo Drago, appuntamento con il chitarrista Giorgio Damiano, tra le più celebri colonne sonore del cinema italiano e internazionale. Nel corso dell'esibizione saranno proposti brani firmati da grandi compositori come Luis Bacalov, Ennio Morricone e Henry Mancini. Savigliano torna il Cuneo Tango Festival. Il Piemonte incontra l'Argentina. Dal 29 maggio al 1 giugno, la 12ª edizione celebra il legame culturale tra due tradizioni con milonghe, stage, spettacoli e degustazioni. Per oggi è tutto, ha curato la parte tecnica Rosario Perez.

0: Mamma, mamma, è arrivato il robottino!
1: Certo, cara! Era il regalo con la cucina di asta del mobile!
0: Ma lui sa fare tutto da solo?
1: Certo, amore! Aspira e lava in un solo passaggio!
2: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
0: Ma non mi fai compiti!
3: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
4: Nei nostri 3 studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
3: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
5: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: ay ay ay ay ay ay ay ay.
1: Sono le 14 e un minuto. Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Oggi Italia ed India sono più vicine che mai, lo ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte alla stampa con il Primo Ministro dell'India, Narendra Modi, dopo il bilaterale nella casina del Bel Respiro a Villa Panfili a Roma. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale, ha aggiunto la Premier. Dal canto suo Modi ha confermato la sinergia con il nostro paese. Tra l'Italia e l'India c'è armonia e stretta collaborazione. Stiamo anche lavorando a quello che sarà un centro di innovazione tra i nostri paesi, ha sottolineato. Poi spazio anche alla crisi iraniana. Auspichiamo che il negoziato sull'Iran vada avanti.
2: Il presidente russo Vladimir Putin è stato accolto dal presidente cinese Xi Jinping di fronte alla grande sala del popolo di Pechino per i colloqui bilaterali. Le relazioni tra Russia e Cina hanno raggiunto livelli senza precedenti, rappresentando un esempio di partenariato, ha affermato Putin. In una dichiarazione congiunta al termine del vertice, Cina e Russia hanno condannato l'attacco all'Iran e il sequestro del presidente venezuelano Nicolas Maduro, parlando di danni all'ordine mondiale.
3: E a proposito della guerra in Iran, Trump e Netanyahu hanno tenuto questa notte una conversazione telefonica descritta come prolungata e drammatica, secondo i media israeliani. Il presidente americano, sulla spinta dei paesi del Golfo, ha sospeso la ripresa delle ostilità e ha dato un nuovo ultimatum a Teheran, 2 o 3 giorni. I Pashdaran avvertono se la guerra riprende dilagherà oltre la regione, in luoghi inaspettati. Il ministro della sicurezza nazionale di Israele, Ben-Gvir, ha intanto visitato il porto di Ashdod, dove sono detenuti gli attivisti della Global Sumud Flotilla, fermati mentre navigavano verso Gaza. Nei filmati diffusi dal ministro sul proprio profilo X, lo si vede camminare tra i fermati, a terra, ammanettati e bendati.
2: La cronaca: il PM di Milano, Andrea Zanoncelli, ha chiesto 12 anni e 10 anni di carcere per i 2 diciottenni accusati di tentato omicidio e rapina nei confronti dello studente 22enne Davide Simone Caballo. La brutale aggressione risale al 12 ottobre 2025 in corso Como, fuori da una discoteca. Il giovane ha riportato una lesione permanente. Al termine dell'udienza del processo con rito abbreviato, Caballo ha abbracciato i suoi aggressori in segno di perdono.
3: Ermanno Muccini, lo chef di 60 anni ferito a Modena sabato pomeriggio quando l'auto del 31enne Salim El Kudri si è lanciata a tutta velocità sulla folla, è stato dimesso dall'ospedale di Baggiovare ed è tornato a casa. Vorrei che fosse tranquillo e sereno, ha dichiarato la sorella. L'uomo era stato tra i primi pedoni a venire colpiti dall'auto di El Kudri. Non aveva riportato ferite gravi, ma un trauma cranico con prognosi di 30 giorni.
2: Il tennis: Jannik Sinner, dopo aver trionfato agli internazionali d'Italia 2026, si prepara all'esordio del Roland Garros. Il numero 1 del ranking ATP ha rilasciato un'intervista all'Equipe Magazine, rispondendo a chi lo chiama robot. Dice: non trovo il termine denigratorio, è così che funziono. Cerco sempre di essere il più preciso possibile. Sulla sconfitta nella finale del Roland Garros 2025 contro Alcaraz, sarebbe una bugia dire che è stato facile andare avanti, e sulla pressione ho scelto una vita con sacrifici, ma 24 anni ci vuole anche equilibrio. Queste le parole del numero 1 del tennis mondiale.
3: È tutto.

0: ci voleva!
1: Ma so io cosa fare! Presto venite!
0: Arrivano! Finalmente!
1: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
2: Servizi Ecologici Valsusa, di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 77 28 741.
3: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
4: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. Dal martedì al venerdì a pranzo prova il menù completo a soli 12 euro. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
3: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonio. Torino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
5: Grande novità! Dal 19 maggio la Trattoria dei Colori sarà aperta tutte le sere, escluso il lunedì.
6: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
7: Fatti sentire.
8: Fatti sentire.
7: Fatti vedere.
8: Fatti conoscere.
7: Fatti seguire.
8: Fatti notare.
9: Fatti desiderare.
7: Fatti provare.
8: Fatti cliccare.
7: Fatti comprare.
10: Fatti amare.
11: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
12: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
13: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio. Su qualsiasi device.
12: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
14: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
13: Anche su TV.
14: Smartphone.
12: Smart speaker.
13: Smart TV.
12: Tablet.
13: Computer.
14: Al bar, in auto, in bici.
13: In negozio.
14: In palestra.
13: A casa, in ufficio.
14: Al parco, al mare, al mondo.
12: Non hanno scampo.
15: Anche se non hanno campo.
12: La radio. Radio Rende
13: è l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo. Radio
16: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Teodora.
1: Situazione meteorologica. Una linea di instabilità collegata al sistema depressionario atlantico è transitata portando rovesci e temporali. Al suo seguito si rafforza un campo di alta pressione con il supporto di aria calda dal Nord Africa che porterà le temperature su valori massimi intorno ai 30 gradi. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo soleggiato con velature in transito al mattino e tra notte e primo mattino annuvolamenti più estesi sull'interno delle valli valdostane del Sesia ed Ossola. In giornata, densamenti cumuliformi sulle zone montane. Precipitazioni nella notte con piovaschi o rovesci sparsi sui settori alpini settentrionali tra Valle d'Aosta ed Ossola, con neve da 2400 metri. Nel pomeriggio, isolati rovesci sui settori alpini cuneesi del Canavese, Sesia ed Ossola, con quota neve sui 2600 metri. Temperature minime in aumento sui 7-10 gradi, massime in aumento sui 19-23 gradi. Per la giornata di domani, cielo soleggiato con cumuli sparsi pomeridiani sulle zone alpine, precipitazioni assenti, temperature minime in aumento sui 9-13 gradi, massime in aumento sui 20-25 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo soleggiato con addensamenti cumuliformi pomeridiani sui settori montani, precipitazioni con isolati rovesci pomeridiani all'interno delle valli cuneesi, quota neve sui 3300-3500 metri, temperature minime in aumento sui 10-15 gradi, massime in lieve aumento sui 21-26 gradi.
2: Di primavera da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
3: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
2: Quindi non solo edilizia?
3: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
2: Professionista o privato, per lavoro o per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
3: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
2: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
4: Giovedì 28 maggio dalle ore 14 nel nostro reparto colorificio Open Day dei prodotti Harder a Canello, con tecnico in sede e omaggi ai partecipanti.
5: Prima credevo che arredamento su misura fosse solo un modo di dire. Poi ho capito che il problema non era la mia casa. Era chi mi stavo affidando. Progetti incompleti, consegne incerte, prezzi poco chiari. Poi ho scoperto Mobili Nino. 50 anni di storia e uno showroom di oltre 1000 metri quadrati dove ogni ambiente prende forma. Giorno, notte, camerette, bagni, divani. Ad esempio, cucine Scavolini ed Ernesto Meda con assistenza garantita 10 anni. Mobili Nino e progettazione dalla A alla Z. In mano. Consegne puntuali, personale esperto, prezzi chiari e competitivi. E la casa? Finalmente mia! Mobili Mino è solo a Giaveno, in Borgata Ponte Pietra 98. Nessuna deviazione. Giaveno, Borgata Ponte Pietra 98. La sola destinazione. Visita mobilimino.it. Mobili Mino, l'esperienza che non lascia spazio a dubbi. Radio
6: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 14:33.
1: Un fondo fatto con bucce e gambi, un ripieno con pane raffermo, un piatto che racconta sostenibilità. In cucina lo spreco si può evitare. Diamo valore al cibo. Sono Mariangela Susigan, chef Stella Verde Michelin.
2: Con la Food Bag al ristorante puoi portare via ciò che avanzi. E con l'app Ubo non sprechi nemmeno a casa. Diamo valore al cibo. Un progetto di Regione Piemonte per la ristorazione sostenibile.
3: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
0: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

le bellissime senza tempo di Radio D'Or.

0: pranzo oggi termina qui e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto, sta per iniziare Drive Time.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
0: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: È inaccettabile, così in una nota ufficiale la premier Giorgia Meloni e il ministro Antonio Tajani condannano le immagini diffuse da canali israeliani che mostrano i prigionieri della flottiglia inginocchiati e legati, con il ministro Ben-Gvir a irriderli. La nota di Palazzo Chigi prosegue chiedendo la liberazione immediata dei cittadini italiani coinvolti. L'Italia pretende inoltre le scuse per il trattamento riservato a questi manifestanti e per il totale disprezzo dimostrato nei confronti delle esplicite richieste del governo italiano. Il PD parla di insulto alla dignità umana, convocato l'ambasciatore israeliano.
2: Cina e Russia appaiono unite più che mai sull'Iran, sull'Ucraina, su Taiwan, su Cuba e America Latina, sull'intelligenza artificiale contro il riarmo americano inaugurato da Donald Trump. Nella dichiarazione congiunta a conclusione del vertice bilaterale di Pechino, Xi e Putin mandano l'avviso a Washington e una minaccia alla stabilità strategica, il progetto americano del Golden Dome, il sistema di difesa missilistica globale che include l'intercettazione di vettori nello spazio. Anche sull'Iran concordano, la pace è imperativa, dicono i leader di Russia e Cina.
3: Oggi Italia e India sono più vicine che mai, lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte alla stampa con il primo ministro dell'India Modi, dopo il bilaterale a Villa Pamphili a Roma. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale, ha aggiunto la premier. Dal canto suo Modi ha confermato la sinergia con il nostro paese. Tra l'Italia e l'India c'è armonia e stretta collaborazione. Stiamo anche lavorando a quello che sarà un centro di innovazione tra i nostri paesi, ha sottolineato. Poi spazio anche alla crisi iraniana, auspichiamo che il negoziato sull'Iran vada avanti.
2: Arruolamento con finalità di terrorismo internazionale, per questa ipotesi di reato è indagato un ragazzo di 15 anni di nazionalità tunisina, nei confronti del quale il GIP del Tribunale di Firenze, su richiesta della procura minorile, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in istituto penale minorile eseguita dagli agenti della Polizia di Stato. Dall'analisi dello smartphone sarebbero emerse interazioni con i profili riconducibili all'estremismo islamista radicale. In alcuni messaggi il minore si sarebbe detto pronto ad agire.
3: Il PM di Milano Andrea Zanoncelli ha chiesto 12 anni e 10 anni di carcere per i due 18enni accusati di tentato omicidio e rapina nei confronti dello studente 22enne Davide Simone Cavallo. La brutale aggressione risale al 12 ottobre 2025 in Corso Como, fuori da una discoteca. Il giovane ha riportato una lesione permanente. Al termine dell'udienza del processo con rito abbreviato, Cavallo ha abbracciato i suoi aggressori in segno di perdono.
2: Il calcio a Napoli è stato l'uomo dei sogni e sembra pronto a riviverli di nuovo. Maurizio Sarri e il popolo napoletano potrebbero ricongiungersi presto. Ora il ritorno di Sarri sembra essere un'opzione concreta. Prima però ci sarà da trovare un'intesa con lo Tito per il suo addio alla Lazio, che appare quasi scontato viste le tensioni degli ultimi mesi. Poi la strada potrebbe essere in discesa, vista anche la reciproca volontà delle parti. Il club azzurro è pronto a garantire all'attuale tecnico della Lazio un contratto da 3,5 milioni più bonus a stagione.
3: È tutto, ma più tardi.
4: Prima credevo che arredamento su misura fosse solo un modo di dire. Poi ho capito che il problema non era la mia casa. Era chi mi stavo affidando. Progetti incompleti, consegne incerte, prezzi poco chiari. Poi ho scoperto Mobili Nino. 50 anni di storia e uno showroom di oltre 1000 metri quadrati dove ogni ambiente prende forma. Giorno, notte, camerette, bagni, divani. Ad esempio, cucine Scavolini ed Ernesto Meda con assistenza garantita 10 anni. Mobili Nino e progettazione dalla A alla Z. Chiavi in mano, consegne puntuali, personale esperto, prezzi chiari e competitivi. E la casa? Finalmente mia! Mobili Mino è solo a Giaveno, in Borgata Ponte Pietra 98. Nessuna deviazione. Giaveno, Borgata Ponte Pietra 98. La sola destinazione. Visita mobilimino.it. Mobili Mino, l'esperienza che non lascia spazio a dubbi.
5: Un fondo fatto con bucce e gambi, un ripieno con pane raffermo, un piatto che racconta sostenibilità. In cucina lo spreco si può evitare. Diamo valore al cibo. Sono Mariangela Susigan, chef Stella Verde Michelin.
6: Con la Food Bag al ristorante puoi portare via ciò che avanzi. E con l'app Ubo non sprechi nemmeno a casa. Diamo valore al cibo. Un progetto di Regione Piemonte per la ristorazione sostenibile.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Mongil Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Buon mercoledì pomeriggio, cari amici, iniziamo con il Drive Time. Allora subito fuori i nostri contatti per richiedere il vostro brano preferito. Potete o chiamare lo 0122 64 04 46 oppure mandare un messaggio al nostro contatto WhatsApp, il 351 851 66 33.

E cari amici, un nuovo oggetto da collezione celebra una delle band più influenti della storia del rock. La Royal Mint, la zecca reale del Regno Unito, ha svelato proprio una speciale moneta commemorativa interamente dedicata ai Pink Floyd e al loro leggendario capolavoro discografico The Dark Side of the Moon. Grazie a questa nuova emissione, lo storico gruppo rock si unisce alla prestigiosa collana Music Legends, una serie numismatica che ha già reso omaggio ad altri colossi della scena musicale britannica. Ad esempio, tra gli artisti già celebrati in passato figurano icone del calibro di David Bowie, Freddie Mercury, gli Iron Maiden, Paul McCartney, Shirley Bassey, George Michael. Ecco, grandissima notizia per i collezionisti. Tra l'altro, l'estetica di questa moneta rende omaggio a una delle grafiche più riconoscibili di sempre. Sul dritto è stato ricreato l'iconico prisma della copertina dell'album The Dark Side of the Moon, ideato originariamente da Storm Thorgerson dello studio Hypnosis e disegnata da George Hardy. Per rendere l'oggetto ancora più speciale, però, alcune versioni specifiche della stessa moneta sono dotate di un effetto arcobaleno che riproduce visivamente proprio la scomposizione dello spettro luminoso mentre attraversa il cristallo. L'iniziativa non si rivolge esclusivamente ai numismatici professionisti, ma punta a intercettare il vasto pubblico degli amanti della musica in tutto il mondo. Questa linea, la Music Legends, si è già rivelata un enorme successo commerciale con quasi 500.000 di pezzi venduti in ben 108 paesi. Ecco, la collezione dedicata ai Pink Floyd offre diverse opzioni per tutte le tasche. Si va dalle versioni più accessibili in rame nickel con un valore nominale di 5 sterline, fino alle edizioni più esclusive e pregiato in argento, in oro zecchino, queste ultime realizzate in tiratura limitatissima proprio per i collezionisti più esigenti. E a proposito allora di Pink Floyd, a proposito di monete, non ci resta che ascoltare Money.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
14: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
15: Qual è il piano?
16: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
13: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
17: Troverò io la marmotta.
13: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
19: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Colazioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25 o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
20: Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni. Con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
21: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
22: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?

E la prima richiesta di questo pomeriggio ci arriva dal nostro amico Igor, che vuole ascoltare degli Stadio. Chiedi chi erano i Beatles, allora ce l'ascoltiamo. Grazie Igor, buon pomeriggio e a presto.

0: Sono le 15 e 35 minuti. Messaggio rivolto ai comuni, le Proloco e tutti gli enti interessati alla promozione turistica del proprio territorio. È in fase di preparazione la nuova edizione di Estate in Valle. Anche in questa nuova edizione tantissime novità, dalla nuova copertina all'impaginazione ai contenuti e spazi personalizzati per dare più risalto alle vostre manifestazioni e al vostro territorio, con una programmazione semestrale e una distribuzione capillare. Estate in Valle in tutti questi anni è diventata un punto di riferimento per decine di migliaia di utenti che la consultano per molti mesi. Per la prenotazione di questi spazi riservati, contattare la nostra redazione allo 0122 640606.
1: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
2: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
3: Sì!
2: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

E cari amici, oggi 20 di maggio compie gli anni una delle sale da concerto più famose del mondo, perlomeno d'Europa. Sto parlando della famosa Royal Albert Hall, questa esclusiva sala di concerto di Londra nel quartiere di South Kensington, in un'area nota anche come Albertopolis, appunto. La trafficata strada Kensington Gore separa proprio l'Albert Hall dall'Albert Memorial, un altro edificio in onore del principe Alberto, che è stato il consorte della regina Vittoria, la famosissima regina Vittoria. Ebbene, la Royal Albert Hall fu concepita dal principe Alberto dopo la grande esibizione di Londra del 1851. In seguito alla morte prematura del principe, un suo stretto collaboratore, tale Henry Cole, si incaricò di portare a compimento l'opera. Ispirandosi alla struttura degli anfiteatri romani, diede l'incarico all'ingegnere reale Francis Faux, che alla morte di quest'ultimo a un altro ingegnere di corte. Il 20 maggio, come vi dicevo, del 1867, la regina Vittoria pose la prima pietra dell'opera, che originariamente ideata per accogliere 30.000 spettatori, poi per ragioni di ordine finanziario venne ridimensionata in modo da poterne contenere 7.000, oggi ridotti a circa 5.500 per motivi di sicurezza. Il complesso, costruito con circa 6 milioni di mattoni rossi e sormontato da un tetto a cupola di ferro e vetro, venne poi inaugurato il 29 marzo del 1871, sempre dalla regina Vittoria. E proprio la cupola causò fastidiosi fenomeni di riverbero fin da subito. Rimedi temporanei furono in atto fino alla sua sostituzione, quasi più di 50 anni dopo, nel 1949, della cupola di vetro con una di alluminio e di materiale fonoassorbente. Poi la successiva installazione, a fine anni 60, di dischi acustici sospesi al soffitto, che quindi eliminano questa sgradevole rifrazione. Al tempo dell'inaugurazione, l'organo ospitato nella costruzione risultava essere il più grande del mondo. E poi negli anni 20 del secolo successivo, questo strumento andò incontro ad ampliamenti e migliorie tecniche, rimanendo per dimensioni comunque il più grande della Gran Bretagna. Tra l'altro, la Royal Albert Hall ospita davvero innumerevoli eventi, concerti di musica, balletti, festival, conferenze, gare di ballo, rassegne di poesie e persino un circo, il famoso Cirque du Soleil. E il teatro ha visto negli anni le esibizioni degli artisti più noti come gli Who, i Creedence Clearwater Revival, Cliff Richard, Frank Zappa, Mark Knopfler, Bob Dylan, Duke Ellington, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Dionne Warwick, Led Zeppelin, Dire Straits, The Cure, insomma l'elenco è lungo, Paul McCartney, Al Stewart, Eric Clapton, Irem, i Simply Red, Brian Adams, Europe, David Gilmour, Pink Floyd, eccetera, eccetera, eccetera. Tra l'altro c'è anche il nostro Zucchero Fornaciari, che con 11 concerti a partire dal 2004 detiene il record di presenze di un cantante italiano non lirico, proprio come numero di concerti svolti qui dentro. Però vi sono esibiti anche altri 7 grandi artisti della musica italiana, oltre a Zucchero e anche Tiziano Ferro. C'è la PFM ad esempio nel 76, Peppino Di Capri nell'87, che ha anche registrato un album dal vivo, Umberto Tozzi nel febbraio dell'88, anche qui ha registrato un album Umberto Tozzi alla Royal Albert Hall di Londra, che ha venduto oltre 200.000 copie, un grandissimo successo. Poi Claudio Baglioni nel 2010, Laura Pausini nel 2012, Luciano Ligabue nel 2012 anch'esso, e poi Il Volo nel 2017. Vi si sono svolte anche manifestazioni sportive come incontri di box, di wrestling, di sumo, insomma, e poi compare anche nella sequenza clou, la nostra Royal Albert Hall, del film L'uomo che sapeva troppo di Alfred Hitchcock, e anche nel remake del 56 sempre di Hitchcock. Viene anche citata nella canzone Day in the Life dei Beatles, in cui, con riferimento scurrile anche non troppo celato, John Lennon canta: ora sanno quanti buchi ci vogliono per riempire la Albert Hall. Ma ne parleremo anche dopo di questo brano dei Beatles, perché ricorre anche curiosamente un anniversario quest'oggi anche per A Day in the Life. E allora, visto che il buon Umbertone nazionale Umberto Tozzi ha tenuto un concerto qui, io direi di ascoltarci un grande classico di Umberto Tozzi, la sua Ti Amo.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

E cari amici, riprendiamo adesso con la richiesta di Davide che vuole ascoltare i Take That con Sure. Allora ce l'ascoltiamo assolutamente, caro Davide, buon ascolto e buon pomeriggio.

0: Sono le 16 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva. Stasera alle ore 21 la finale di Europa League, sfida in programma Istanbul tra Friburgo e Aston Villa. C'è l'azzurro grifo nell'11 scelto da Schuster del Friburgo, mentre per Aston Villa Emery ritrova Unana in mezzo al campo e in avanti si affida Watkins, autore di 19 gol in stagione. Finale di Europa League dunque stasera ore 21 tra Friburgo e Aston Villa. La Serie A, volata finale per la zona Champions. Andiamo in casa Como, dove Nico Paz si è allenato ancora parte con il pallone a causa della botta riportata al ginocchio sinistro che l'ha costretto a stare 10 giorni fermi a saltare la sfida col Parma. Sabato, alla vigilia della trasferta di Cremona, verrà presa la decisione definitiva sulla convocazione per l'ultima giornata dunque di campionato. Non verrà corso alcun rischio anche in prospettiva mondiali. Proprio per questo un medico della Federazione Argentina si è confrontato con lo staff del Como nei giorni scorsi e sembra dunque che Nico Paz, anche se dovesse rimettersi, starà in panchina all'ultima di campionato. Andiamo in casa Juventus, meno Como lì più Chiellini, bianconeri ancora scossi dal KO contro la Fiorentina, KO che ha portato la Juventus a un passo dall'esclusione dalla prossima Champions League. Si sta valutando adesso come intervenire sul piano dirigenziale ancor prima che su quello della squadra. Toccherà John Elkann decidere da chi ripartire e lo farà quando la stagione sarà conclusa, probabilmente dovendo fare i conti con i mancati introiti della massima competizione per club. Il numero uno di Exor incontrerà il presidente Ferrero e sul tavolo ci sarà principalmente il nome di Damien Comolli. La di francese sembra essere il principale accusato per le sue operazioni di mercato che hanno vuotato di fatto le casse bianconere e immesso in rosa giocatori di basso spessore, insomma non da Juve. Andiamo in casa Napoli, è stato l'uomo dei sogni e sembra pronto a riviverli di nuovo. Stiamo parlando di Maurizio Sarri, che insieme al popolo napoletano potrebbero ricongiungersi dopo aver vissuto 3 anni d'amore intenso. Ora il suo ritorno sembra essere un'opzione concreta, prima però ci sarà da trovare un'intesa con lo Tito per il suo addio alla Lazio, che appare quasi scontato visto le tensioni degli ultimi mesi. Siamo al tennis. Con il forfè di Carditos Alcaraz, Jannik Sinner è sempre più in fuga nel ranking ATP. L'azzurro chiude gli internazionali d'Italia con 2740 punti di vantaggio su Alcaraz e dopo l'annuncio dell'assenza di Carditos, prolungata almeno fino a dopo Wimbledon, ha ipotecato il numero 1 fino a fine stagione. Il vantaggio massimo di Sinner su Alcaraz dopo il Roland Garros arriverebbe fino a 5440 punti, scenario chiaramente possibile in caso di successo a Parigi per l'italiano. Sinner poi non giocherà fino a Wimbledon, dove in caso di successo guadagnerebbe ulteriori 700 punti, salendo eventualmente a 6140 punti di distacco dal secondo. In una situazione del genere Jannik metterebbe una seria ipoteca sul numero 1 fino a fine anno, anche perché Carditos in caso di rientro dovrà difendere 3000 punti tra Cincinnati e US Open. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Sipario, si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi e il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e le tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixio, il lungo sfilato e tagli versione bonton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
3: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.
4: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
5: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
6: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse, perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.

16.09 con The Riddle di Nick Kershaw, cari amici, si ritorna in diretta. Vi ricordo i nostri contatti per richiedere la vostra canzone preferita. Potete o chiamare lo 0122 64 04 46 oppure mandare un messaggio al 351 851 66 33. Compie oggi gli anni e sono ben 83 Albano Carrisi, sicuramente uno dei volti più noti del nostro panorama musicale, un vero e proprio self-made man che è nato in Puglia da una famiglia di umili origini e si è trasferito a Milano con la vocazione di fare il cantante, e il suo è stato indubbiamente un successo straordinario che lo ha reso uno dei volti della musica italiana più famosi e amati non solo qui ma in tutto il mondo. Ecco, lui nasce da una famiglia pugliese di contadini, proprio a Cellino Pugliese, fino a San Marco, il 20 maggio del 1943. E Albano sviluppa sin da giovanissimo una passione per la musica che scoprirà suonando la chitarra con il padre nei campi. Il suo è un talento precoce, basti pensare che a soli 12 anni compone il primo brano inedito chiamato Addio Sicilia. La canzone è una sorta di predizione sul suo futuro, perché Albano lascerà gli studi a 17 anni e si trasferirà a Milano per fare il cantante di professione. Pensate che arrivato nella città lombarda per lui si aprirà un vero e proprio mondo nuovo. Addirittura prima di arrivare a Milano Albano non aveva mai sentito nominare la parola ananas e ha rivelato di averla acquistata in un supermercato pensando fosse della carne. Comincerà comunque a lavorare come cameriere nel ristorante Il Dollaro e qui entrerà in contatto con alcuni dei nomi più celebri dello spettacolo, fra cui Pino Massara, che lo lancerà nel mondo della musica con il suo nome d'arte, appunto Albano. Bisognerà aspettare però il 67 per il primo grande successo, Nel Sole, che venderà circa 1,5 milioni di copie, e da lì ovviamente la sua carriera lo porterà alle stelle. Poi nel 70 è avvenuto uno dei due matrimoni più famosi, uno dei più famosi anche nel mondo della musica, quello tra Albano Carrisi e Romina Power. I due si sono conosciuti sul set del musicarello Il Sole e sono convolati a nozze, nonostante le loro famiglie non fossero per nulla d'accordo. Fra i due ci sarà sempre una grande intesa che si manifesterà non solo nella loro vita sentimentale ma anche professionale. La coppia infatti produrrà alcuni dei brani più famosi della musica italiana, prima fra tutte la hit Felicità, ma poi anche ancora Sharazan, Nostalgia Canaglia, ci sarà appunto che vinse anche Sanremo. Tra l'altro una delle loro figlie, la primogenita Elenia, fu la protagonista di un terribile avvenimento, ve lo ricorderete, uno dei gialli più celebri che ancora oggi desta curiosità in tutto il mondo. Nel 94 la ragazza scomparve, una tragedia che sarà anche calcata in maniera insistente dai media, che porterà poi la coppia Albano e Romina a dividersi nel 99. Al di là di questo andiamo a vedere alcune curiosità su Albano. Innanzitutto, con i primi soldi che guadagnò come cantante comprò per i suoi genitori un trattore. Nel 92 famosa quella querela fatta a Michael Jackson per un presunto brano, cioè presunto plagio del suo brano I Cigni di Balaca. In seguito al fatto fu ritirato dal commercio l'album del re del pop Dangerous, ma poi Albano perse la causa e fu costretto a pagare le spese processuali. Ha anche scritto un'autobiografia intitolata La mia vita, in cui ha deciso di parlare di tutto eccetto delle due donne della sua vita, Romina Power e Loredana Leciso. Per loro ha riservato all'interno del libro due pagine bianche. E tra l'altro appunto anche Pippo Baudo scoprì casualmente Albano proprio entrando nel ristorante dove lavorava come cameriere. L'ho raccontato anche lo stesso Pippo, dice: stavo cenando al Dollaro, ristorante milanese che appunto costava 660 lire, l'equivalente di un dollaro americano. Invece degli spaghetti il cameriere portò una chitarra e cominciò a cantare. Che voce, io pensai, ed era Albano. Il giorno dopo lavorava alla Breda, la sera ai tavoli, gli dissi di venire in Rai subito la mattina seguente. Allora tanti auguri ad Albano, ce lo ascoltiamo in coppia con Romina proprio con Ci sarà.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon mercoledì pomeriggio a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente, lungo la tangenziale di Torino sono possibili disagi alla circolazione tra Corso Allamano e Corso Francia in direzione Aosta. Sulla A21 Torino-Piacenza sono presenti code per lavori tra gli svincoli di Asti Est e Felizzano in direzione Piacenza. Vi anticipiamo infine che nelle giornate di giovedì 21 e venerdì 22 maggio il Giro d'Italia attraverserà il territorio piemontese. Per conoscere i dettagli consultate la pagina dedicata sulla homepage del nostro portale muoversiimpiemonte.it. Al momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti e buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
3: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
4: Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni, con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
5: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.

E 30 anni fa, esatti, era il 20 maggio del 1996, arrivava nei negozi di musica La Fabbrica di Plastica, il secondo album di Gianluca Grignani. Ecco, con il precedente, Destinazione Paradiso, il cantautore milanese aveva venduto oltre 800.000 copie nel nostro paese, quando i dischi si acquistavano davvero, e circa 1 milione nel resto del mondo, in particolar modo in Sud America, grazie anche alla versione spagnola della Mia Storia tra le dita. Ecco, chi si aspettava però un disco della conferma, dopo l'exploit di Destinazione Paradiso, rimase deluso. La Fabbrica di Plastica, infatti, era un gesto di rottura, quasi di sabotaggio, uno strappo rispetto alle aspettative dell'industria e del pubblico, un lavoro spigoloso, tormentato, viscerale, che poi negli anni è diventato un culto. Brani come La Fabbrica di Plastica, appunto, Solo Cielo, L'Allucinazione, Rockstar o Testa sulla Luna raccontavano un artista appena 24enne già insofferente ai meccanismi della celebrità e alle logiche del mercato. Ecco, dietro quelle canzoni c'era il desiderio di sfuggire alle etichette, di smontare l'immagine del ragazzo romantico costruita dopo Destinazione Paradiso. E all'epoca anche la critica si spaccò, fu veramente bersagliato. Alcuni lessero nell'album un'ambizione eccessiva, altri ne colsero immediatamente la forza innovativa. Col passare degli anni però La Fabbrica di Plastica ha guadagnato uno status quasi leggendario, insomma uno dei dischi italiani più amati e rivalutati degli anni 90, capace poi di influenzare artisti e band arrivati molto dopo. Insomma, quindi festeggiamo questo album di Gianluca Grignani, il trentennale, ascoltandoci proprio Solo Cielo, una delle tracce che ne fanno parte.

0: Sono le 16 e 34 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Partiamo dalla cronaca ad Alessandria, giù dalla finestra per sfuggire alle coltellate della figlia. Sentiamo il servizio di Alessia Balducci.
2: Nel corso di una violenta lite con la figlia, una donna di oltre 60 anni si è lanciata da una finestra della villetta indipendente a Carentino, in provincia di Alessandria, in cui vive la famiglia. Un disperato tentativo di sfuggire all'aggressione da parte della figlia. I carabinieri, avvertiti dalla vicina di casa che ha prestato alla vittima il primo soccorso, hanno trovato la donna aggredita a terra nel giardino, proprio sotto la finestra aperta. Oltre ai traumi per la caduta, molteplici le ferite d'arma da taglio alla gola, alle mani e alla testa. Gli indumenti strappati erano intrisi di sangue. Il personale sanitario l'ha trasportata in codice rosso all'ospedale di Alessandria, dove tuttora è ricoverata.
1: Recuperati gli ultimi due corpi dei subacquei italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Uno è quello di Muriel Odennino, la biologa marina dell'Università di Genova di 31 anni, originaria di Poirino, che partecipava ad un progetto di ricerca guidato dalla professoressa Montefalcone, lo fanno sapere le fonti della Farnesina. L'altra salma riportata in superficie è quella di Giorgia Somacal, figlia della docente. Nuova videoconferenza convocata per martedì prossimo, un appuntamento che riunisce rappresentanti di Trenitalia, RFI e l'Associazione dei Consumatori e Comitati dei Viaggiatori delle diverse linee piemontesi. Uno dei temi che il Comitato Pendolari BRA porterà al tavolo riguarda la gestione dei guasti e delle soppressioni, soprattutto lungo la direttrice Alba Torino, dove continuano a verificarsi ripercussioni a catena tra convogli e coincidenze. Torino festeggia i 90 anni della Topolino. A giugno ci sarà un grande raduno internazionale che fa parte del calendario dedicati ai 60 anni dell'ASI, grazie al supporto della città metropolitana, della Federazione Europea Fiat Topolino Clubs e Club Topolino Fiat Torino. Verranno accolti oltre 130 equipaggi, alcuni dei quali in arrivo dalla Scandinavia e addirittura dalla Nuova Zelanda. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
3: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
4: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
5: La Trattoria dei Colori.

0: Cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. Dal martedì al venerdì a pranzo prova il menù completo a soli 12 euro. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
1: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori, in via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
2: Grande novità! Dal 19 maggio la Trattoria dei Colori sarà aperta tutte le sere, escluso il lunedì.
3: E ci scrive la nostra Manuela dal Canada. Ciao Manu, dice: ciao Matteo, cose di casa, vi ascolto, così porto un po' d'Italia qui. Grazie Manu per ascoltarci come sempre. Dice: vorrei ascoltare una canzone di Annalisa o Elisa, grazie, un saluto alla family. Allora, Elisa è passata poco fa, Manu, quindi ti metto Annalisa e ci ascoltiamo. Bellissima. A presto Manu, un abbraccio.

E ci manda i saluti anche Federica, dice buongiorno a te, tutto lo staff di Radio Dora, a tutti i radioascoltatori, da parte mia dei miei cuccioli Kuma e Telemaco. Ci manda le foto dei suoi bellissimi cani, grazie Fede, dice vorrei ascoltare la canzone Acqua e Sale di Celentano e Mina, grazie ancora, buona giornata, e buona giornata anche a te carissima, buona serata, ci ascoltiamo la tua richiesta, ciao Federica.

E passiamo adesso alla richiesta del nostro amico Mario, che mi scrive: ciao Matteo, buon pomeriggio, vuoi mettere in negrita con Rotolando verso sud? Grazie, buon proseguimento e buona serata. Arriva subitissimo Mario, buona serata anche a te e buon ascolto.

0: Sono le 17 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Tensione diplomatica tra Italia ed Israele dopo il caso degli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati e le immagini diffuse dal ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir. Roma chiede scuse ufficiali e chiarimenti per il trattamento riservato ai manifestanti coinvolti. È inaccettabile, dicono la premier Meloni e il ministro Tajani in una nota congiunta. Poi convocano l'ambasciatore. Il governo guidato da Netanyahu difende il diritto di bloccare l'ingresso degli attivisti nelle acque territoriali, pur prendendo le distanze dalle modalità adottate dal ministro, non in linea con i valori dello Stato di Israele. Non sei il volto di Israele, attacca pubblicamente il ministro degli esteri Sar. Ben-Gvir replica, non porgeremo l'altra guancia.
2: Intanto il presidente americano Donald Trump e il premier israeliano Netanyahu hanno avuto una prolungata e drammatica telefonata nelle scorse ore, lo riporta l'emittente israeliana Channel 12, mentre i Pasdaran avvertono Washington, in caso di nuovi attacchi estenderemo la guerra in Iran oltre la regione con colpi devastanti e luoghi inaspettati, affermano. Nel frattempo, da Teheran viene consolidato il controllo sullo stretto di Hormuz attraverso posti di blocco militari, controllo sulle navi, accordi diplomatici e in alcuni casi tariffe di sicurezza per il passaggio sicuro.
3: Sub-italiani morti alle Maldive, nessuno di loro aveva un brevetto full cave, che significa penetrazione in grotta. Così, contattata dall'ANSA, l'avvocata Orietta Stella, legale del tour operator verbanese Albatross Top Boat, che ha venduto il pacchetto per la crociera scientifica subacquea nella quale hanno perso la vita 5 italiani. Stamattina sono stati recuperati gli ultimi due corpi, sono quelli della ricercatrice Muriel Odenino e di Giorgia Sommacal, la figlia della professoressa Montefalcone.
2: Custodia cautelare nell'istituto minorile di Firenze per un 15enne immigrato dalla Tunisia indagato per arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. La misura è stata presa dal GIP dopo che il ragazzo nell'ottobre 2025 per lo stesso reato fu destinatario di una misura di collocamento in comunità poi revocata. Avrebbe ripreso ad interagire con account di affiliati all'ISIS, profili, spiega la polizia, riconducibili all'estremismo islamista radicale, era pronto ad agire.
3: È stato condannato a 20 anni di carcere in abbreviato Alessandro Chiani, a processo per tentato omicidio e rapina di 50 euro ai danni di Davide Cavallo, studente milanese rimasto gravemente ferito. Un brutale pestaggio che risale allo scorso 12 ottobre in Corso Como, fuori da una discoteca della Movida milanese, per cui il 22enne ha una lesione permanente. Il coimputato, Ahmed Atia, assolto per la rapina, è stato invece condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso ed è stato scarcerato. A deciderlo è stato il GUP di Milano, Alberto Carboni. Cavallo, prima della Camera di Consiglio, ha chiesto al giudice di potersi avvicinare e abbracciare i due imputati.
2: Il tennis, ottavi di finale in programma all'ATP 500 di Amburgo, torna in campo Luciano Darderi, unico azzurro rimasto dopo la sconfitta del campione in carica Coboli contro il peruviano Buse. Darderi tornerà ad affrontare il tedesco Yannick Janfman, sarà la quarta sfida tra i due con l'italo-argentino che è avanti 3-0 nei precedenti. Nel doppio debuttano i campioni di Roma Simone Bolelli e Andrea Vavassori.
3: È tutto, a più tardi.

0: cugino!
1: Certo, cara! Era il regalo con la cucina di asta del mobile!
0: Ma lui sa fare tutto, tutto, tutto da solo?
1: Certo, amore! Aspira e lava in un solo passaggio!
2: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
0: Ma non mi fai compiti!
3: Su il sipario, si va in scena! Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi e il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e le tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixio, il lungo sfilato e tagli versione bon ton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
4: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.
5: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: E sono le 17.06, di chi poteva essere nel vocale a quest'ora se non del nostro Johnny?
9: Allora, eccomi qua, ciao Matteo, One Slow di Tina Turner, se ce l'hai in archivio, dedicata sempre a voi di Radio Dora e a tutta la famiglia in ascolto, ok? Dai, che dopo domani è venerdì, Matteo, è finita la settimana. Ciao ciao, buona serata.
8: E buona serata anche a te, Johnny. Come sempre, ragionamento impeccabile che non fa una grinza. Ci ascoltiamo subito la tua richiesta. Buon ascolto, a presto.

0: cari amici, qualche giorno fa gli Acqua hanno annunciato il loro scioglimento. Chi sono gli Acqua, ve li ricordate? Insomma, grandissima band che spopolava negli anni 90, precisamente 97, con la hit Barbie Girl. Ecco, dopo 30 anni di carriera e milioni di copie vendute in tutto il mondo, gli Acqua hanno annunciato lo scioglimento. Len Nystrom, René Diff e Søren Rasted hanno pubblicato un post sul profilo Instagram del gruppo che recita così: quando sei stato insieme per così tanto tempo, riconosci anche quando è il momento di proteggere ciò che si è creato insieme. Per noi questo ci sembra il momento giusto per dire addio mentre i ricordi sono ancora vivi. Ecco, un successo mondiale che ha portato la Danimarca sul tetto del mondo. Nel 97 gli Acqua hanno conquistato tutti con Barbie Girl, terzo singolo estratto dall'acclamato album Aquarium. Len Nystrom, René Diff, Søren Rasted e Klaus Norrin hanno portato il bubblegum pop nelle classifiche internazionali, divenendo tra gli artisti più amati degli anni 90 e dell'inizio del terzo millennio. Dopo l'uscita poi di Klaus Norrin dal gruppo nel 2016, gli altri tre componenti hanno proseguito con concerti e spettacoli in tantissime nazioni. Ora però il trio ha deciso di mettere un punto alla storia live del gruppo. Appunto, di giocare tutti, dopo tanti anni incredibili, abbiamo deciso di chiudere il capitolo degli Acqua come band dal vivo. Sono stati una parte importantissima delle nostre vite, insieme abbiamo avuto la possibilità di vivere più di quanto avessimo mai osato sognare. Abbiamo girato il mondo innumerevoli volte, incontrato tantissime persone meravigliose, cantato insieme a milioni di voi e condiviso ricordi che porteremo sempre con noi. Tra l'altro il gruppo scandinavo ha poi aggiunto: quando sei stato insieme per così tanto tempo, riconosci anche quando è il momento di proteggere ciò che si è creato insieme. Per noi questo ci sembra il momento giusto per dire addio, appunto, mentre i ricordi sono ancora vivi e mentre l'amore per la musica, la storia e l'uno per l'altro rimane intatto. Infine poi gli Acqua hanno concluso: dal profondo dei nostri cuori grazie a tutti coloro che hanno fatto parte di questo viaggio negli ultimi 30 anni, grazie per l'amore, l'energia, il supporto e per tutti i momenti che abbiamo condiviso insieme. Da ora in poi nient'altro che amore e gratitudine. Ovviamente tantissimi utenti hanno commentato la notizia lasciando messaggi di grande affetto sotto il post. Nel corso dei decenni gli Acqua hanno influenzato davvero la scena musicale con il loro stile inconfondibile. Tra i grandi successi, oltre a già citato Barbie Girl, ricordiamo anche Dr. Jones, Back Time, Cartoon Heroes. Poi dopo un breve periodo di pausa nel 2011 il gruppo è tornato con un terzo album, Megalomania, contenente anche i singoli Like a Robot e How Are You Doing. Il gruppo vanta numeri incredibili anche sulle piattaforme, tra i quali gli oltre 7 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. Pensate che il videoclip ufficiale di Barbie Girl ha superato 1 miliardo e 700 milioni di visualizzazioni su YouTube. Allora ce l'ascoltiamo.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: muoversi in Piemonte.
1: Ancora un buon mercoledì pomeriggio a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Vi anticipiamo infine che la A7 Milano-Genova verrà chiusa per lavori tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
3: Non andare in tilt. Con noi fai strike. Per il tuo traslogo, per i tuoi lavori, per un viaggio in compagnia o per il tempo libero, Big Rent Noleggio Cossa è al tuo fianco. Con una flotta di mezzi per qualsiasi esigenza, pulmini 8-9 posti, furgoni, van, camion, pick-up, piattaforme verticali autocarrate e cingolate, escavatori e tutte le attrezzature per soddisfare ogni tua necessità. Big Rent Noleggio. Vieni a trovarci.
4: Siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11, a Villa Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41 e ad Avigliana in via 25 aprile 5.
3: Segui la nostra pagina Facebook Big Mat Cossa o visita il nostro sito Big Mat e Big Rent. L'unione fa la forza.

0: più.
1: E ha scritto proprio in questo momento Francesco, qui soddisfo subito la sua richiesta, dice: ciao Matteo, mi puoi far ascoltare Rugiada di Arisa? Grazie mille e buon pomeriggio. Grazie anche a te, caro Fra, prestissimo, buon ascolto, ciao.

0: Ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
1: Professionista o privato, per lavoro o per passione, al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
0: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
1: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
2: Giovedì 28 maggio dalle ore 14 nel nostro reparto colorificio Open Day dei prodotti Harder a Canello, con tecnico in sede e omaggi ai partecipanti.
3: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
4: Un fondo fatto con bucce e gambi, un ripieno con pane raffermo, un piatto che racconta sostenibilità. In cucina lo spreco si può evitare. Diamo valore al cibo. Sono Mariangela Susigan, chef Stella Verde Michelin.
5: Con la Food Bag al ristorante puoi portare via ciò che avanzi. E con l'app Ubo non sprechi nemmeno a casa. Diamo valore al cibo, un progetto di Regione Piemonte per la ristorazione sostenibile.

E cari amici, era il 20 maggio del 1967 quando la BBC bandisce l'emissione del brano A Day in the Life dei Beatles. Tra l'altro la traccia conclusiva del disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, uno dei capolavori dei Fab Four.

altro considerato da alcuni critici una delle vette artistiche della band, questo brano, poi A Day in the Life, è stato inserito alla posizione numero 28 nella classifica delle 500 migliori canzoni di sempre, redatta dalla rivista Rolling Stone, appunto. Vi parlavo della censura. La canzone creò svariate polemiche proprio per i presunti riferimenti all'uso di droga presenti nel testo. La BBC annunciò che avrebbe bandito il brano dalle sue programmazioni. Il verso principale incriminato di A Day in the Life fu la frase "Vorrei farti andare su di giri", pensate, all'epoca, oggi cosa non andrebbe censurato, che secondo la dirigenza della BBC istigava al consumo di droga. Altre parti del testo poi messe sotto accusa furono il passaggio cantato da McCartney, che dice "me ne andai su per una fumata, qualcuno parlava e sprofondai in un sogno", terribilissimo tra l'altro. Un portavoce della BBC affermò "abbiamo attentamente e ripetutamente ascoltato la canzone molte volte e siamo giunti alla conclusione che sembra essersi spinta un po' troppo in là e potrebbe incoraggiare un atteggiamento lassista connesso all'assunzione di droga". All'epoca Lennon e McCartney negarono che ci fossero consapevoli riferimenti alle droghe nella canzone e si dimostrarono pubblicamente amareggiati per la messa al bando di questo brano da parte della BBC. Lennon disse che il brano parlava sempre semplicemente di un incidente della vittima e definì la frase in questione la più innocente delle frasi. Successivamente poi Paul McCartney ammise che i riferimenti velati all'uso di sostanze stupefacenti erano stati consapevolmente inseriti da lui e Lennon come pura provocazione. Inoltre George Martin, il produttore appunto dei Beatles, commentò a posteriori di aver sempre sospettato che alcune frasi fossero un riferimento proprio all'uso di droga, ricordando di come molto spesso i Beatles si allontanassero dallo studio per farsi una canna fumando abbondanti quantità di marijuana, anche se mai in sua presenza. Ecco, quando poi l'album in cui A Day in the Life uscì, ovvero Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, quando l'album fu pubblicato nel sud-est asiatico, in Malesia e Hong Kong, A Day in the Life con anche With a Little Help from My Friend e Lucy in the Sky with Diamonds furono omesse dalla scaletta dei brani per presunti riferimenti alle droghe. Noi ci ascoltiamo proprio A Day in the Life. Non drogatevi, mi raccomando.

0: E passiamo adesso alla richiesta del nostro amico Riccardo Augusto, che ci manda questo vocale.
1: Ciao Matteo, senti, ma mi metti per favore Venditti dentro un modo di dirti ti amo, ti ringrazio, ciao e buona serata Matteo.
0: E grazie Riccardo, grazie a te per la richiesta, ci ascoltiamo subito 21 modi per dirti ti amo di Antonello Venditti. Buon ascolto e a presto, ciao!

E chiudiamo con la richiesta del nostro amico Roberto che mi scrive: ciao Matteo, pensavo di Santo California con la canzone Un Angelo, ciao, e sabato si avvicina, dice anche Roberto facendo eco ormai al mitico urlo di battaglia, diciamo così, del nostro Johnny. Allora ciao Roberto, buon ascolto, arrivano subito i Santo California con Un Angelo.

E cari amici, anche per oggi il Drive Time si conclude qui. Io vi aspetto venerdì, perché domani non andrà in onda il Drive Time. Venerdì, come sempre, dalle 15 alle 18, però è sempre solo sulle mitiche frequenze di Radio Dora. Vi saluto, vi auguro una buona serata in compagnia dei Vapors e la loro Turning Japanese. Ciao amici, a venerdì!

0: alle 18 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Derisi mentre erano bendati e legati e costretti ad ascoltare in ginocchio faccia a terra l'inno di Israele. Le immagini postate dal ministro israeliano Ben Gvir mentre rivolge un ironico benvenuti in Israele agli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati nei giorni scorsi dell'IDF portati ad Ashdod scatenano la reazione del governo italiano, aprendo una crisi diplomatica tra Roma e Tel Aviv. È inaccettabile che vengano sottoposti a questo trattamento lesivo della dignità della persona, dicono in una nota la premier Meloni e il ministro degli esteri italiani, pretendendo scuse e annunciando la convocazione dell'ambasciatore israeliano. Interviene anche il premier israeliano Netanyahu che dice «Abbiamo il diritto di fermare la flottiglia, ma Ben Gvir ha sbagliato».
1: Secondo quanto riportato da Iran International, che riprende l'emittente televisiva Al Arabiya, sono in corso lavori per limare il testo di un accordo tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. L'annuncio del completamento potrebbe arrivare entro poche ore. Nel frattempo Teheran consolida il controllo sullo stretto di Hormuz attraverso posti di blocco militari, controlli sulle navi, accordi diplomatici, in alcuni casi tariffe di sicurezza per il passaggio sicuro.
2: La cronaca alla terza sezione della Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi di reclusione per Andrea Del Mastro, ex sottosegretario alla giustizia, nel procedimento legato alla diffusione di informazioni riservate sul caso dell'anarchico Alfredo Cospito. I giudici hanno inoltre disposto l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di un anno. La decisione è arrivata al termine di oltre 2 ore di Camera di Consiglio. Sicuramente andremo a Cassazione, ha detto Del Mastro.
1: Dopo 3 giorni di operazioni, tutti i subacquei dispersi sono stati recuperati e stanno tornando a casa. Così il rescue team finlandese, che oggi ha recuperato altri 2 italiani morti nella grotta maldiviana. L'operazione è durata circa 3 ore. Intanto la leader del tour operator verbanese Albatros, che ha venduto il pacchetto per la crociera scientifica subacquea in cui hanno perso la vita i 5 italiani, fa sapere nessuno di loro aveva un brevetto full cave, che significa penetrazione in grotta.
2: Continua la caccia all'uomo che ieri sera a Castel Gerundo, in provincia di Lodi, ha inferto 3 coltellate ad una 54enne di passaggio lungo la provinciale 27, per poi darsi alla fuga tra i campi. Gli inquirenti sono riusciti a parlare con la donna e a farsi confermare che l'aggressione sarebbe avvenuta dopo che la vittima si era fermata per soccorrere un cane in difficoltà. In quel momento l'uomo l'ha colpita. Ora non risulta ci siano testimoni che hanno assistito alla scena.
1: Il ciclismo: Narvez Calel-Tris, l'ecuadoriano, batte Massi in volata a Chiavari e si aggiudica l'11ª tappa del Giro d'Italia, è sua la terza vittoria in questa edizione della Corsa Rosa dopo i successi a Cosenza e Fermo. Invariate le prime posizioni in classifica generale, maglia rosa sempre sulle spalle di Eulalio Vingegaard a 27 secondi.
2: È tutto, a più tardi.
3: Panificio Il Sorriso, attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. 3 decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 chilometri da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
4: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di meliga.
5: Renew. Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito, con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni, con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
6: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
7: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
8: si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
9: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon mercoledì sera a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza in direzione Aosta. Vi anticipiamo che la A26 Genova Gravellona Toce verrà chiusa per lavori tra Meina e Arona in direzione Genova dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Dora vi invita all'ascolto di 2 minuti, un libro.
3: Due mondi lontanissimi. Deserti di polvere e foreste di ghiaccio. Eppure le stesse domande. Fino a dove posso spingermi? Chi sarò quando tutto ciò che amo è andato? Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi entriamo in un'epopea potente e viscerale, in cui la vita non chiede il permesso. Prende, difende e si incarna in creature fiere e solitarie. Se anche tu scrivi romanzi di formazione, di sangue, di riscatto, con quella tensione cinematografica che tiene il lettore incollato alle pagine, beh, contattaci. Ne parleremo qui in radio insieme. www.2minutiunlibro.it. Intanto dedichiamoci al libro di Guillermo Arriaga. Si chiama Il Selvaggio e questa è la storia. Profondo Messico, fine anni 70. Fin dalla primissima infanzia, Juan Guillermo sa cos'è accaduto prima che nascesse. Il suo fratellino gemello è morto durante la gravidanza e solo un cesareo d'urgenza e molte trasfusioni hanno permesso a lui di sopravvivere. Con l'ombra della morte sulle spalle e litri di sangue altrui nelle vene, Juan Guillermo cresce giocando con il fratello maggiore Carlos tra i tetti della città. Fino a che Carlos viene ucciso e anche i genitori muoiono. A lui non resta che cercare una vendetta per tutto questo dolore. Ma i giovani estremisti religiosi responsabili della morte di Carlos sono feroci, armati fino ai denti e godono di protezioni illustri. Solo un amore immenso e struggente potrà salvare Juan Guillermo dalla spirale di morte in cui la vita sembra trascinarlo. In parallelo corre la vicenda di Amaruk, un ragazzo il cui destino si lega in modo indissolubile a quello di un lupo nei boschi ghiacciati dello Yukon. Le due linee narrative di questo romanzo sfolgorante di pathos, di violenza e tenerezza, di avventure e dal febbrile entusiasmo di raccontarle, si uniscono nel nome di Colmillo. L'animale fiero e indomito, lo spirito che vibra dentro di noi quando ci lasciamo assoggettare. Il Selvaggio. Di Guillermo Arriaga, Il Selvaggio. Edizioni Bompiani.
2: Radio Dora vi ha presentato 2 minuti e un libro. A risentirci domani, alla stessa ora. La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
4: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
2: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
4: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
2: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
5: Un fondo fatto con bucce e gambi, un ripieno con pane raffermo, un piatto che racconta sostenibilità. In cucina lo spreco si può evitare. Diamo valore al cibo. Sono Mariangela Susigan, chef Stella Verde Michelin.
6: Con la Food Bag al ristorante puoi portare via ciò che avanzi. E con l'app Ubo non sprechi nemmeno a casa. Diamo valore al cibo. Un progetto di Regione Piemonte per la ristorazione sostenibile.

smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
1: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. Dal martedì al venerdì a pranzo prova il menù completo a soli 12 euro. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
0: Vivi la tavola in Technicolor.

0: con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori, in via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
1: Grande novità! Dal 19 maggio la Trattoria dei Colori sarà aperta tutte le sere, escluso il lunedì.
2: Prima credevo che arredamento su misura fosse solo un modo di dire. Poi ho capito che il problema non era la mia casa. Era chi mi stavo affidando. Progetti incompleti, consegne incerte, prezzi poco chiari. Poi ho scoperto Mobili Nino. 50 anni di storia e uno showroom di oltre 1000 metri quadrati dove ogni ambiente prende forma. Giorno, notte, camerette, bagni, divani. Ad esempio, cucine Scavolini ed Ernesto Meda con assistenza garantita 10 anni. Mobili Nino e progettazione dalla A alla Z. Chiavi in mano, consegne puntuali, personale esperto, prezzi chiari e competitivi. E la casa? Finalmente mia! Mobili Mino è solo a Giaveno, in Borgata Ponte Pietra 98. Nessuna deviazione. Giaveno, Borgata Ponte Pietra 98. La sola destinazione. Visita mobilimino.it. Mobili Mino, l'esperienza che non lascia spazio a dubbi. Radio

0: Sono le 19 e 4 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Tensione diplomatica tra Italia ed Israele dopo il caso degli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati e le immagini diffuse dal ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir. Il governo guidato da Netanyahu difende il diritto di bloccare l'ingresso degli attivisti nelle acque territoriali antistanti Gaza, pur prendendo le distanze dalle modalità adottate dal ministro, non in linea con i valori dello Stato di Israele, mentre Roma chiede scuse ufficiali e chiarimenti per il trattamento riservato ai manifestanti coinvolti. Israele ha superato la linea rossa e è stato violato il diritto internazionale, attacca il ministro degli esteri Tajani. Interviene anche Mattarella, il capo dello Stato parla di trattamento infimo.
1: Intanto, secondo quanto riportato da Iran International, che riprende l'emittente televisiva araba Al-Arabiya, sono in corso lavori per limare il testo di un accordo tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. L'annuncio del completamento dovrebbe arrivare entro poche ore. Secondo quanto riferito da Al-Arabiya, inoltre, il capo dell'esercito pakistano Azim Munir potrebbe recarsi in Iran domani per annunciare la versione definitiva del documento.
2: La cronaca: per Andrea Del Mastro arriva una nuova condanna nell'ambito del cosiddetto caso Cospito. Dopo 2 ore e 40 di Camera di Consiglio, la terza Corte d'Appello di Roma ha confermato la responsabilità dell'esponente di Fratelli d'Italia, già comminata in primo grado nel processo per rivelazione di segreto d'ufficio, ribadendo la pena di 8 mesi di reclusione e le pene accessorie. I giudici hanno così respinto, come già avvenuto in primo grado, la richiesta di assoluzione avanzata dalla Procura Generale. Del Mastro replica: faremo ricorso in Cassazione.
1: Sarà eseguita la settimana prossima l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, di 44 anni, di Padova, operation manager dell'azienda Albatros Top Boat di Verbania, l'uomo che ha guidato l'immersione alle Maldive, risultata fatale a 5 subesperti italiani. Stamattina il recupero degli altri 2 corpi, quelli della ricercatrice Muriel Oddenino e di Giorgia Somma Cal, la figlia della professoressa Montefalcone. Operazione durata circa 3 ore, fa sapere il team finlandese che si è immerso per recuperare i corpi, inviando un pensiero alle famiglie delle vittime.
2: Condannato a 20 anni, Alessandro Chiani è processo per tentato omicidio e rapina di 50 euro ai danni di Davide Cavallo, studente milanese di 22 anni, rimasto gravemente ferito. È la sentenza pronunciata dal giudice di Milano Alberto Carboni. La vittima è rimasta gravemente ferita lo scorso 12 ottobre dopo il pestaggio di 5 giovani fuori da una discoteca in zona Corso Como e una coltellata che gli ha provocato una lesione midollare. Per Ahmed Atia il reato è stato riqualificato in omissione di soccorso, per lui 10 mesi e 20 giorni di carcere. Altri 3 giovani sono imputati davanti al tribunale per i minorenni.
1: Il calcio: la notte di Istanbul assegna l'Europa League e mette di fronte 2 squadre pronte a scrivere la pagina più importante della propria storia recente. Da una parte il Friburgo di Julian Schuster, autentica sorpresa del torneo; dall'altra parte la Aston Villa dello specialista della competizione Unai Emery. Per i tedeschi la finale rappresenta un'occasione irripetibile: conquistare il primo trofeo europeo del club e staccare un passo storico per la Champions. Si gioca dalle ore 21.
2: È tutto, buon proseguimento di serata.
3: Prima credevo che arredamento su misura fosse solo un modo di dire. Poi ho capito che il problema non era la mia casa. Era chi mi stavo affidando. Progetti incompleti, consegne incerte, prezzi poco chiari. Poi ho scoperto Mobili Nino. 50 anni di storia e uno showroom di oltre 1000 metri quadrati dove ogni ambiente prende forma. Giorno, notte, camerette, bagni, divani. Ad esempio, cucine Scavolini ed Ernesto Meda con assistenza garantita 10 anni. Mobili Nino e progettazione dalla A alla Z. Chi in mano. Consegne puntuali, personale esperto, prezzi chiari e competitivi. E la casa? Finalmente mia! Mobili Mino è solo a Giaveno, in Borgata Ponte Pietra 98. Nessuna deviazione. Giaveno, Borgata Ponte Pietra 98. La sola destinazione. Visita mobilimino.it. Mobili Mino, l'esperienza che non lascia spazio a dubbi. Aria di primavera da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
4: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
3: Quindi non solo edilizia?
4: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
3: Professionista o privato, per lavoro o per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
4: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
3: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
5: Giovedì 28 maggio dalle ore 14 nel nostro reparto colorificio Open Day dei prodotti Harder a Canello, con tecnico in sede e omaggi ai partecipanti.
6: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Fatti sentire.
9: Fatti sentire.
8: Fatti vedere.
9: Fatti conoscere.
8: Fatti seguire.
9: Fatti notare.
10: Fatti desiderare.
11: Fatti provare.
12: Fatti cliccare.
13: Fatti comprare.
14: Fatti amare.
15: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
16: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
17: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio. Su qualsiasi device.
18: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
19: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
17: Anche su TV.
19: Smartphone.
18: Smart speaker.
17: Smart TV.
18: Tablet.
17: Computer.
19: Al bar, in auto, in bici.
17: In negozio.
19: In palestra.
17: A casa, in ufficio.
19: Al parco, al mare, al mondo.
18: Non hanno scampo.
20: Anche se non hanno campo. La radio rende.
21: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon mercoledì sera a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza. Sulla statale 20 del Colle di Tenda sono presenti code tra Limone e Fanghetto in entrambi i sensi di marcia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Estate in Valle compie 30 anni. Prenota subito il tuo spazio. Non perdere l'occasione per questa speciale edizione. Chiamaci subito allo 0122 64 06 06 oppure scrivi a info@radiofrejus.it.

0: Un fondo fatto con bucce e gambi, un ripieno con pane raffermo, un piatto che racconta sostenibilità. In cucina lo spreco si può evitare. Diamo valore al cibo. Sono Mariangela Susigan, chef Stella Verde Michelin.
1: Con la food bag al ristorante puoi portare via ciò che avanzi. E con l'app Ubo non sprechi nemmeno a casa. Diamo valore al cibo. Un progetto di Regione Piemonte per la ristorazione sostenibile.
2: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
3: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
4: Sì!
3: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 19 e 34 minuti. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Potrebbe arrivare già nel 2027 il primo smartphone di OpenAI. Il riferimento è un dispositivo che al posto delle app tradizionali, icone e menu, si basa su diversi moduli di AI, gli agenti che rispondono a domande specifiche su informazioni, telefonate, messaggi e altro. Sotto il profilo tecnico,

0: parentale, ma si estende a chiunque abbia più di 18 anni che può scegliere di aggiungere qualcuno di cui si fida. Può essere attivata dall'utente aggiungendo un contatto fidato nelle impostazioni che deve accettare esplicitamente di stabilire il collegamento. Con l'assillo dei call center e dello spam, WhatsApp riporta all'attenzione degli utenti la funzione che consente di silenziare le chiamate dagli sconosciuti. WhatsApp ricorda anche che esiste la sezione controllo della privacy, sempre rintracciabile nelle impostazioni e privacy. Una volta selezionata consente di verificare i vari livelli di riservatezza impostati sull'app per rafforzare la sicurezza di messaggi, chiamate, informazioni personali e anche l'ultimo accesso online. Dal 3 agosto la versione cartacea della carta di identità cesserà di essere valida sia in Italia sia nei paesi dell'Unione Europea. Da quel momento l'unica versione valida sarà la carta d'identità elettronica. Lo ricorda il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio, che per informare i cittadini sull'adozione definitiva del formato elettronico e sensibilizzarli sull'importanza di richiedere per tempo rinnovo al proprio comune, ha dato il via alla campagna istituzionale "Se non è elettronica non vale". Lo spot radio e TV e la campagna social raccontano con un linguaggio diretto e immediato tre momenti della vita quotidiana in cui avere la carta d'identità elettronica è importante. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
3: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
4: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
3: Ma non tutto è sempre sicuro.
4: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it, progetto finanziato dal MIMIT.

detto sì! Io ti ho detto ripasserò! Ma no, monsieur! Tu ne preoccupa pas! Ma va!

0: Sono le 20 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Derisi mentre erano inginocchiati, bendati e in stato di fermo. Le immagini postate dal ministro israeliano Ben Gvir con gli attivisti della flottiglia messi alla gogna scatena la reazione dell'Italia. Un trattamento incivile di persone fermate illegalmente, tuona il presidente della Repubblica Mattarella, che definisce infimo il gesto del ministro israeliano. Inaccettabile, superata la linea rossa, dicono la premier Meloni e il ministro Tajani, che pretendono le scuse e convocano l'ambasciatore israeliano. Decisione presa anche da Parigi. Netanyahu bacchetta e il falco dell'ultradestra ammette ha sbagliato. Attesi presto in Italia il parlamentare 5 Stelle Caro Tenuto e la giornalista Mantovani tra i fermati. Intanto, secondo quanto riportato da Al-Arabiya, sono in corso i lavori per limare il testo di un accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. L'annuncio del completamento, riportano i media arabi, potrebbe arrivare entro poche ore. Intanto i Pasdaran avvertono Washington: in caso di nuovi attacchi estenderemo la guerra in Iran oltre la regione con colpi devastanti in luoghi inaspettati. Teheran consolida anche il controllo sullo stretto di Hormuz con posti di blocco e tariffe per il passaggio sicuro delle navi. Recuperati gli ultimi due corpi dei 5 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimata alle Maldive, il team di sommozzatori esperti finlandesi ha riportato in superficie anche i cadaveri di Giorgio Sommacale e Muriel Oddenino. Nei prossimi giorni a Roma verrà eseguita l'autopsia su Gianluca Benedetti, il dive operator subito individuato. L'ipotesi più probabile è quella del disorientamento. Il legale del tour operator, che ha venduto la crociera scientifica, precisa che i 5 non avevano i permessi per un'immersione in un ambiente estremo come la grotta marina. Si rafforza il legame tra Italia e India. Il primo ministro indiano Modi è stato accolto dalla premier Meloni dopo l'incontro con il presidente Mattarella. L'ultima missione di un presidente indiano nella capitale risale a 26 anni fa. Eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale, ha detto Meloni in una dichiarazione congiunta al termine del vertice a Villa Panfili. Scambi commerciali per 20 miliardi di euro e 7 gli accordi raggiunti, che vanno dalla cooperazione industriale sulla difesa alla mobilità di infermieri dall'India all'Italia. Il calcio e il futuro della panchina del Napoli. Come già anticipato, Conte va verso la chiusura anticipata del rapporto in maniera consensuale e il profilo in cima alla lista come sostituto è quello di Maurizio Sarri, con contatti costanti. Ma il Napoli guarda con attenzione anche alle prossime mosse di Massimiliano Allegri e poi sullo sfondo anche il nome di Vincenzo Italiano. Ed è tutto, a più tardi.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
3: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. Serramentidga.it. La qualità trasparente.

0: Meteodora.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord stabile soleggiato con qualche isolato annuvolamento pomeridiano, strettamente su Alpi e Prealpi, non è previsto alcun fenomeno. Temperature in rialzo, massime tra 23 e 28 gradi. Al centro stabile soleggiato con modesta variabilità pomeridiana sulle zone interne, non sono previsti fenomeni. Temperature in aumento, massime tra 22 e 27 gradi. Al sud stabile soleggiato con qualche annuvolamento pomeridiano sulle zone interne, associato a locali fenomeni sull'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 22 e 26 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 20 e 32 minuti. Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
1: La Proloco di Bottigliera Alta, con il patrocinio del Comune, organizza Festa del Canestrello e Cioccolato. Domenica 24 maggio, presso la Precettoria di Sant'Antonio di Ramverso, in strada Sant'Antonio di Ramverso 6 a Bottigliera Alta. Dalle ore 9, antico sapere, nuovi sapori, esposizione di eccellenze artigiane. Dalle 14.30, laboratorio di canestrelli a cura della Proloco e animazione per bambini. Dalle 10 alle 16, prenotazioni in loco, degustazioni gratuite guidate, vini e prodotti del territorio. Laboratorio di caseificazione a cura dell'ente Parco Alpicozie, laboratori scopri aromi per bambini. Alle 16.30 inaugurazione della targa dell'ingresso del comune di Bottigliera Alta nella strada reale dei vini torinesi. Alle ore 11 e alle ore 15 visite guidate alla precettoria. È indispensabile la prenotazione entro il giorno precedente al numero 011 6200 603. Alle ore 17.30 in precettoria concerto organizzato dal comune, merenda con pane e cioccolata per i partecipanti offerta dalla Proloco. Prosegue Camaleontica 2026, la rassegna di Almese giunge alla 12ª edizione. Presso l'Auditorio Magnetto in via Vigliana 17 ad Almese, alle ore 21, sabato 23 maggio, sarà la volta di Dal Sottosuolo Underground, spettacolo scritto e interpretato da Barbara Mazzi e Francesco Gargiulo. È consigliata la prenotazione al 334-8785-494. A Chianocco, sabato 23 maggio, Papa Aperitivo, quarta edizione, mercatino di prodotti locali e artigianali dalle ore 14. Passeggiata in mezzo agli splendidi campi di cereali e fiori della Media Valsusa, partenza alle ore 17 da Frazione Crotte. Intrattenimento in musica con i Parena Perde. Al Museo Civico Castello di Adelaide di Susa, fino al 24 maggio, sarà possibile ancora visitare la mostra I Savoia, mille anni di storia e potere, il venerdì, sabato e domenica, dalle 14 alle 18. Inoltre, l'Associazione Reveio e l'Associazione Artemide presentano Susa Svelata 2026, la città diventa un racconto. Appuntamenti tra maggio e settembre tra visite guidate, teatro, archeologia, festival e famiglie. Sabato 23 maggio, I Savoia a Susa, due matrimoni, una città. Turni alle 17.30 e alle 20. La prenotazione

0: A Vaie, 28ª Sagra del Canestrello, sabato 23 maggio dalle 19.15 per le vie del paese, 39ª edizione della ProBessen, camminata non competitiva con raccolta fondi in favore della Casa Alpina Giovanni XXIII di Bessenò, con intrattenimento della Filarmonica Vaiese. Prosegue la 30ª edizione del Valsusa Film Fest, dedicata quest'anno a Fabrizio De André. Venerdì 22 maggio per eventi speciali ad Avigliana al Teatro Fassino alle ore 21, La voce dell'anima sarda, ricordo di Andrea Parodi a 20 anni dalla scomparsa. Domenica 24 maggio, anteprima socialità in festival, a Condove al Cinema Comunale alle 16.30, proiezione del docufilm Il Faro, il fantastico viaggio della banda Rulli Frulli. Prima della proiezione, esibizione e incursioni sonore della Rulli Frulli Marching Band. Per informazioni e prenotazioni www.valsusafilmfest.it. Il Centro per l'impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: Onico Tecnica, sede di lavoro ULCS, operatori del benessere o estetisti, sede di lavoro ULCS. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax. Cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a 2 minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.
3: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

0: Buongiorno Piemonte, anche se adesso è sera, perché è così che vi saluto e apro il collage tutte le mattine in settimana dalle ore 10 fino alle ore 13. Oh, quindi chi vi sta parlando in questo momento? Sono io, sono Sonia e ti aspetto sulle nostre frequenze per divertirci, per passare magari dei momenti anche un po' di leggerezza e perché no, anche di approfondimento, perché nel nostro programma abbiamo ospiti in diretta, tante belle notizie e ovviamente non può mancare la buona musica e soprattutto le vostre richieste. Inoltre vi ricordo che Radio D'Ora è possibile ascoltarla anche in streaming sulla nostra app e da smart speaker. E allora vi aspetto numerosi, come sempre, dalle ore 10 con il collage.
1: Radio D'Ora.

0: Sono le 21 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Tensione diplomatica tra Italia ed Israele dopo il caso degli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati e le immagini diffuse dal ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir. Il governo, guidato da Netanyahu, difende il diritto di bloccare l'ingresso degli attivisti nelle acque territoriali antistanti Gaza, pur prendendo le distanze dalle modalità adottate dal ministro. Roma chiede scuse ufficiali e chiarimenti per il trattamento riservato ai manifestanti coinvolti. Israele ha superato la linea rossa e stato violato il diritto internazionale. Attacca il ministro degli esteri Tajani. Trattamento infimo per il capo dello Stato Mattarella. Intanto, secondo Iran International, che riprende l'emittente televisiva araba Al-Arabiya, sono in corso i lavori per limare il testo di un accordo tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Secondo quanto riferito da Al-Arabiya, inoltre, il capo dell'esercito pakistano Azim Munir potrebbe recarsi in Iran domani per annunciare la versione definitiva del documento. L'ex presidente cubano Raul Castro e 5 altre persone sono state incriminate da un grand jury della Florida, lo riportano Fox e CBS. Le accuse riguardano l'abbattimento di 2 aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. I 2 velivoli appartenevano ad un'organizzazione di volontari con sede a Miami e l'incidente causò la morte di 3 cittadini americani. Siamo alla cronaca con la lezione di civiltà di David, che abbraccia in aula i 2 diciottenni che lo accoltellarono davanti ad una discoteca a Milano in un tentativo di rapina provocandogli lesioni permanenti. Poi le lacrime liberatorie. Uno dei 2 imputati, Alessandro Chiani, è stato condannato a 20 anni di carcere. Il coimputato Hamed Atiyeh invece a 10 mesi e 20 giorni. La procura aveva sollecitato per i 2 pene di 12 e 10 anni. Per Andrea Del Mastro arriva una nuova condanna nell'ambito del cosiddetto caso Cospito. La 3ª Corte d'Appello di Roma ha confermato la responsabilità dell'esponente di Fratelli d'Italia già comminata in primo grado nel processo per rivelazione di segreto d'ufficio, ribadendo la pena di 8 mesi di reclusione e le pene accessorie. I giudici hanno così respinto, come già avvenuto in primo grado, la richiesta di assoluzione avanzata dalla Procura Generale. Del Mastro replica: faremo ricorso in Cassazione. In chiusura lo sport, il ciclismo con il Giro d'Italia. Jonathan Narváez cala il tris a Chiavari. L'equadoregno vince la sua 3ª tappa battendo in volata lo spagnolo Mas. 3º Ulissi. In maglia rosa resta sempre il portoghese Eulalio. Ed è tutto, a più tardi. Radio.
2: Certo, cara, era il regalo con la cucina di asta del mobile.
3: Ma lui sa fare tutto da solo?
2: Certo, amore, aspira e lava in un solo passaggio.
4: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
3: Ma non mi fai compiti.
5: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.

0: vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città, Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
1: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
2: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
3: Sì!
2: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 21 e 34 minuti.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro.

0: La radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
1: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
0: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
2: Un attimo di attenzione, prego. Estate in Valle è in fase di preparazione. Pertanto, se siete interessati ad inserire uno spazio pubblicitario, vi invitiamo a contattare al più presto lo 0122 640606. Una nostra incaricata vi darà tutte le indicazioni utili per realizzare una campagna pubblicitaria veramente efficace. Estate in Valle, perché oggi più che mai chi c'è, c'è. Chi non c'è, non ci sarà.

0: Sono le 22 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Scontro diplomatico tra Italia ed Israele per il trattamento inflitto agli attivisti della Global Sumud Flotilla, tra cui diversi italiani. Il ministro per la sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir ha diffuso un video in cui deride pesantemente i detenuti al porto di Ashdod, dove sono sbarcati dopo il loro sequestro nei giorni scorsi al largo di Cipro in acque internazionali mentre navigavano alla volta di Gaza. Roma chiede scuse ufficiali e chiarimenti per il trattamento riservato ai manifestanti coinvolti. Israele ha superato la linea rossa e stato violato il diritto internazionale, attacca il ministro degli esteri italiani. Un trattamento infimo, lo definisce il capo dello Stato Mattarella. Intanto i negoziati tra Iran e Stati Uniti sono in attesa di una svolta. Il capo di Stato Maggiore dell'esercito pakistano Azim Munir potrebbe essere domani a Teheran per annunciare un accordo tra i due paesi. Il Dipartimento di Giustizia americano ha segretamente ampliato l'accordo tra Donald Trump e l'Agenzia delle Entrate americana, includendo una clausola che impedisce all'Internal Revenue Service di avanzare pretese fiscali nei confronti del presidente, della sua famiglia e delle sue attività. L'intesa è stata raggiunta nell'ambito del ritiro da parte del presidente della causa da 10 miliardi contro l'agenzia e la creazione di un fondo per risarcire gli alleati di Trump finiti ingiustamente nel mirino del Dipartimento di Giustizia di Joe Biden. La cronaca italiana: corruzione di minorenne, maltrattamenti e violenza sessuale aggravata. Questi reati contestati a una coppia di conviventi nei confronti di una ragazzina di 12 anni, figlia della donna. I due, un uomo italiano di 46 anni ed una romena di 30, sono stati arrestati per ordine della Procura di Catania. L'indagine è stata avviata dopo la segnalazione dell'istituto scolastico frequentato dalla minorenne al commissariato di Acireale. La ragazzina è stata allontanata dal nucleo familiare e affidata ad una struttura protetta. Economia in chiusura. Arriva il BTP Italia SI, un nuovo titolo di Stato riservato ai risparmiatori, indicizzato all'inflazione nazionale, con durata 5 anni e premio extra finale. Lo ha annunciato il Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'emissione è prevista nell'arco dell'intera settimana da lunedì 15 giugno a venerdì 19 giugno 2026 alle ore 13, salvo chiusura anticipata. Ed è tutto, a più tardi.
2: Opuscoli pregiati, cartine, mappe con navigatore incorporato, menate ben presentate e anche strapagate. Gente, non lasciatevi sfuggire l'occasione, c'è anche il timbro del comune. Cosa fa? Controlla? Che c'è, non si fida?
3: Fidarsi non sempre conviene, specialmente quando si parla di investimenti pubblicitari. Ma di Estate in Valle ci si può fidare, perché dal 1997 è la guida turistica più conosciuta, consultata, amata e ricercata delle valli di Susa, Valsangone e prima cintura ovest di Torino.
4: Chiama subito lo 0122 640606 o scrivi a info@radiofrejus.it e prenota il tuo spazio per 6 mesi.
3: Estate in Valle, perché oggi più che mai chi c'è, c'è. E chi non c'è, non ci sarà.

0: c'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
1: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
0: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
2: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
3: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
4: Casa viaggio, casa libertà, casa involucro di tutte le mie età. E scanso i traumi e le malinconie, ti chiedo scusa se racconto le mie. Casa inverno, casa senza senso, casa di silenzi vuota tutto il tempo. Casa stanca che ora vuoi lasciare, casa che io

0: casa ieri, casa nei ricordi, casa quando abbiamo fatto tardi. E lo capisco mentre te ne vai, casa è il posto dove tu mi penserai.
1: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

amore, così com'è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa.

uomo. Magari l'avrò già dimenticata, magari. Ma se potessi ragionarci sopra,

0: Sono le 22 e 40 minuti.
1: Meteodora.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord stabile soleggiato con qualche isolato annuvolamento pomeridiano, strettamente su Alpi e Prealpi, non è previsto alcun fenomeno. Temperature in rialzo, massime tra 23 e 28 gradi. Al centro stabile soleggiato con modesta variabilità pomeridiana sulle zone interne, non sono previsti fenomeni. Temperature in aumento, massime tra 22 e 27 gradi. Al sud stabile soleggiato con qualche annuvolamento pomeridiano sulle zone interne, associato a locali fenomeni sull'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 22 e 26 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
4: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
3: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
4: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
5: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice.

0: Sono le 23 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Derisi mentre erano inginocchiati, bendati e in stato di fermo. Le immagini postate dal ministro israeliano Ben-Gvir con gli attivisti della flottiglia messi alla gogna scatenano la reazione dell'Italia. Un trattamento incivile di persone fermate illegalmente, tuona il presidente della Repubblica Mattarella, che definisce infimo il gesto del ministro israeliano. Inaccettabile, superata la linea rossa, dicono la premier Meloni e il ministro Tajani, che pretendono le scuse e convocano l'ambasciatore israeliano. Ira delle opposizioni, non solo il governo criminale di Netanyahu compie ripetuti atti di pirateria in acque internazionali, ma detiene attivisti e nostri concittadini in condizioni violente e disumane, ha detto la leader del PD Schlein. Per Renzi, Italia Viva, Ben-Gvir è un delinquente politico. La flottiglia è stata una stupida bravata, ma Ben-Gvir ha tradito la dignità della sua nazione. Atti spregevoli, il commento su X dell'ambasciatore americano in Israele, Mike Huckabee. Gli investimenti, i progetti comuni, dalla cultura alla difesa e la diplomazia internazionale, questi temi al centro della visita del premier indiano Narendra Modi a Roma. Accolto ieri sera a Fiumicino dal ministro degli esteri Antonio Tajani, Modi è stato poi accompagnato dalla premier Meloni in una visita notturna al Colosseo. E oggi il programma della visita è proseguito. Il primo appuntamento per Modi è stato quello della visita al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica Mattarella.
2: La sua presenza in Italia è un onore per la nostra Repubblica e per me è un vero piacere accoglierla in questo palazzo e poter dialogare con lei. La sua presenza manifesta la comune volontà di intensificare al massimo possibile la nostra collaborazione.
1: Recuperati gli ultimi due corpi dei 5 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimata alle Maldive. Il team di sommozzatori esperti finlandesi ha riportato in superficie anche i cadaveri di Giorgio Sommacale e Muriel Oddenino. Nei prossimi giorni a Roma verrà eseguita l'autopsia su Gianluca Benedetti, il dive operator subito individuato. L'ipotesi più probabile è quella del disorientamento. Il legale del tour operator che ha venduto la crociera scientifica precisa che i 5 non avevano i permessi per un'immersione in un ambiente estremo come la grotta marina. La Camera ha definitivamente approvato con 132 sì e 81 no il decreto legge fisco, nessun astenuto. Nel decreto è confluito il DL carburanti bis con il taglio delle accise. Tra le novità introdotte l'estensione della rottamazione ai carichi degli enti territoriali come multe, tari ed IMU e l'introduzione di un periodo di tolleranza di 5 giorni sui pagamenti. Sospesa fino al 30 giugno la tassa sui piccoli pacchi. Il calcio: sarà Monza-Catanzaro la finale playoff di Serie B. Dopo il 3-0 del Ceravolo, i giallorossi perdono 2-0 a Palermo, ma passano comunque il turno. Aquilani e Bianco dunque si giocheranno la promozione. Andata il 24 maggio in Calabria, ritorno il 29 al Power Stadium. Ed è tutto, a più tardi. Radio.
3: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
4: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
5: Sì!
4: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

questa è per tutti quelli che sanno che è difficile non avere un padrone. E allora si adattano ad avere un padrone, si adattano a portargli le ciabatte e il giornale. Ma non si adatteranno mai a stare su due zampe e fare delle piroette per avere un osso, perché a quel punto l'osso se lo andranno a cercare da qualche altra parte.

Prima credevo che arredamento su misura fosse solo un modo di dire. Poi ho capito che il problema non era la mia casa. Era chi mi stavo affidando. Progetti incompleti, consegne incerte, prezzi poco chiari. Poi ho scoperto Mobili Nino. 50 anni di storia e uno showroom di oltre 1000 metri quadrati dove ogni ambiente prende forma. Giorno, notte, camerette, bagni, divani. Ad esempio, cucine Scavolini ed Ernesto Meda con assistenza garantita 10 anni. Mobili Nino e progettazione dalla A alla Z. Chiavi in mano, consegne puntuali, personale esperto, prezzi chiari e competitivi. E la casa? Finalmente mia! Mobili Nino è solo a Giaveno, in Borgata Ponte Pietra 98. Nessuna deviazione. Giaveno, Borgata Ponte Pietra 98. La sola destinazione. Visita mobilinino.it. Mobili Nino, l'esperienza che non lascia spazio a dubbi.

app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 23 e 34 minuti.
1: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
2: Estate in valle, nuova edizione, già in preparazione, prenota sin da ora il tuo posto al sole.
3: Estate in Valle compie 30 anni, prenota subito il tuo spazio, non perdere l'occasione per questa speciale edizione. Chiamaci subito allo 0122 64 06 06 oppure scrivi a info@radiofrejus.it.

0: Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Scontro diplomatico tra Italia ed Israele per il trattamento inflitto agli attivisti della Global Sumud Flotilla, tra cui diversi italiani. Il ministro per la sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir ha diffuso un video in cui deride pesantemente i detenuti al porto di Ashdod, dove sono sbarcati dopo il loro sequestro nei giorni scorsi al largo di Cipro in acque internazionali mentre navigavano alla volta di Gaza. Roma chiede scuse ufficiali e chiarimenti per il trattamento riservato ai manifestanti coinvolti. Israele ha superato la linea rossa e stato violato il diritto internazionale, attacca il ministro degli esteri Tajani. Un trattamento infimo lo definisce il capo dello Stato Mattarella. Stati Uniti e Iran intanto verso l'intesa, mediatori lavorano ad una lettera di intenti, dice Trump, che entrambi i paesi firmeranno per aprire 30 giorni di trattative sul nucleare e Hormuz. Alta tensione tra il tycoon e Netanyahu, che hanno avuto una conversazione prolungata e drammatica proprio sulla condotta da tenere verso Teheran. Netanyahu farà quello che voglio, è una brava persona, taglia corto il presidente americano. Conflitto russo-ucraino. L'Unione Europea valuta la possibilità di Angela Merkel o Mario Draghi come intermediari con il presidente russo Vladimir Putin. Lo scrive il Financial Times, anche se Putin aveva fatto il nome dell'ex cancelliere tedesco Schröder. L'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Witkoff e il genero di Donald Trump Kushner potrebbero visitare la Russia nelle prossime settimane. Il presidente ucraino Zelensky ha parlato di buoni contatti con gli Stati Uniti, esprimendo la speranza di una ripresa dei colloqui di pace con Mosca, con la possibile partecipazione dei paesi europei. Recuperati gli ultimi due corpi dei 5 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimata alle Maldive, il team di sommozzatori esperti finlandesi ha riportato in superficie anche i cadaveri di Giorgio Sommacale e Muriel Oddenino. Nei prossimi giorni a Roma verrà eseguita l'autopsia su Gianluca Benedetti, il dive operator subito individuato. L'ipotesi più probabile è quella del disorientamento. Il legale della tour operator, che ha venduto la crociera scientifica, precisa che i 5 non avevano i permessi per un immersione in un ambiente estremo come la grotta marina. Il calcio in chiusura, l'Aston Villa vince l'Europa League a Istanbul, gli inglesi battono 3-0 il Friburgo e conquistano il trofeo per la prima volta nella loro storia. Tra il 41esimo e il terzo minuto di recupero del primo tempo, Tielemans e Buendia regalano il doppio vantaggio alla formazione di Emery, sempre più specialista della competizione, per lui il quinto successo in carriera. Il tris di Rodgers al 58esimo chiude definitivamente la partita. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Radio Dora.
0: È mezzanotte e due minuti.
2: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824. Radio
3: Dora. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Pronti? Azione!
8: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
7: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
7: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Chiudi gli occhi, che note sono?
11: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
12: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
13: Vuoi fare soldi veri?
14: Chiamami.
12: Un thriller emozionante.
14: Scordatelo, ho chiuso.
12: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
14: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
15: Io sono solo un accordatore.
12: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Signore e signori, Radio Dora Marcord, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigo. Buonanotte e buon ascolto.

nostra prima volta è stata tragica. Me lo ricordo bene, era domenica, in quella mia 600 prenuragica, una serata in rima quasi magica. L'avevamo già fatto con la fantasia, programmato carezze e abbracci teneri, magari con un fondo di malinconia, roba da canzonette, roba da imparare.

liberaci dal male, liberiamoci. È il momento dei ruoli, analizziamoci. Non mettiamoci fretta, rilassiamoci. Guardiamoci un momento, accarezziamoci. Ma quando mi dicesti, non ancora dai, aspetta ancora un po' ti prego, io pensai, a questo punto Rosa avrebbe detto sì, tra gemiti e lamenti avrebbe

Il primo della classe sale in cattedra. Dicesti mi fa male, dissi è logico. Volevo pure dirti poi ti piacerà, ma questo per fortuna te lo risparmiamo. Bistecche, giornaletti, l'università mi hanno reso la vita un po' più facile. Il sangue ce l'ho buono, cosa vuoi di più? Lei nonostante tutto mi sorriderà.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.